Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Previsioni meteorologiche, 26 maggio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, grazie ad un robusto campo di alta pressione. Temperature massime, in ulteriore lieve aumento con picchi di 32 gradi e 33 gradi grato. Valori sopra la media del periodo di 6 dega 7 ga e venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare, non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Mercoledì, lodi mattutine.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sorge il sole. Com'è? Come sai non so com'è. Quando non sapevano il nome.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Yeah, you. Come here.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Roberto Damiate in regia. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così la presidente del Consiglio Meloni ieri all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Poi si rivolge agli imprenditori e lancia la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, a cominciare dall'Italia. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali, Orsini, ha chiesto a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%, no a battaglie elettorali sull'interesse generale, dice il leader di Confindustria. E mentre resta in stallo l'accordo Stati Uniti-Iran in Medio Oriente, cresce la tensione. L'altra notte gli Stati Uniti hanno colpito per autodifesa un sito lanciamissili nel sud dell'Iran, attaccato navi che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran ha promesso una risposta dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele. Intanto l'EDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Continuano anche gli attacchi nella striscia di Gaza. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati NATO, in vista della riunione del vertice della Alleanza a luglio, drastici tagli dai caccia ai sottomarini, sguarnendo così la difesa europea. Rientriamo in Italia per il dopo comunale, doccia fredda sul campo largo col centrodestra che tiene a Venezia con la vittoria di Venturini, allarme nel PD dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Nel centrodestra invece la tensione arriva dall'effetto Vannacci, perché a Vigevano ha superato il 14%, escludendo anche il candidato della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, dice il generale. Ondata di caldo anomalo in tutta Europa, a Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, inedite temperature tropicali in Gran Bretagna con 35 gradi, record storico a maggio. In Italia oggi bollino arancione in 12 città, domani rosso con afa record a Roma, Firenze, Torino e Bologna. In crisi di astinenza, ha coltellato 2 volte il figlio 12enne e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. Tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Arnaldi e Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu. Tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì su Inblu 2000 dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina ampiamente dedicati al post comunali, uniti alle dichiarazioni ieri di Meloni all'assemblea annuale di Confindustria, e anzi c'è chi in un certo senso ha visto l'intervento di Meloni anche come figlio dell'esito delle comunali, che sicuramente ha sorriso al centrodestra e ha determinato e implicato una riflessione invece nel contesto del cosiddetto campo largo. Meloni ha dato un affondo soprattutto nei confronti dell'Europa. Da molti la lettura che viene fatta è questa, cioè di fronte a dei problemi oggettivi che gli industriali hanno portato avanti, perché il quadro non è roseo dopo 35 mesi di calo della produzione industriale, a cui si è aggiunta anche la crisi, le ricadute della crisi di Hormuz. Di fronte alle stanze degli industriali, Meloni in pratica ha detto: non possiamo fare di più perché c'è l'Europa, che ovviamente ha i suoi parametri, ha i suoi dettati e soprattutto alle sue regole fiscali. Questa è un po' la lettura che viene condivisa da destra e da sinistra a livelli di analisti. C'è chi dice poi che Meloni ha ragione, c'è chi invece va a contestare Meloni. Questo giusto per avere la lettura del grandangolo. E poi ovviamente ancora una volta gli scenari internazionali, russo-ucraino come fronte, ma anche quello medio orientale, dove persiste lo stallo con un registro di tensione tra Stati Uniti e Iran, e dall'altra parte Israele, come ci si aspettava in questi giorni, ad aumentare la pressione sul Libano. Formalmente dalle parti coinvolte si parla ancora di una tregua in piedi, quindi da parte di Stati Uniti e Iran. Cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, che ha una composizione di prima pagina diversa da quelli degli altri quotidiani, perché il giornale guarda ancora con commenti e letture all'enciclica Magnifica Humanitas presentata l'altro giorno in Vaticano, prima enciclica di Leone XIV, e tra l'altro l'abbiamo detto con la novità del Papa stesso presente, intervenuto durante la presentazione, perché solitamente invece il Papa lascia parlare, come dire, no, dei cardinali, dei commentatori, altri relatori. Invece c'è stata anche questa svolta di novità. Scrive l'Avvenire questa mattina: altri contributi per cogliere appieno il messaggio della Magnifica Humanitas. E i contributi sono quelli ripresi in prima pagina della teologa Anna Rowlands, che lunedì tra l'altro ha presentato, era una delle relatrici alla presentazione, quindi era proprio accanto a Leone XIV, e l'altro è Stefano Mancuso, scienziato, divulgatore, tra i massimi studiosi mondiali di intelligenza vegetale, l'intelligenza delle piante. Per quanto riguarda la sottolineatura di Anna Rowlands, e quindi quello che dice in questa riflessione su Avvenire, sottolinea: nessuna mano da sola è sufficiente a sostenere il peso del mondo, nessuno è così debole da non poter dare il proprio contributo, siamo fratelli e la comunione è atto politico. Mentre per quanto riguarda Stefano Mancuso, andiamo a leggere anche qua un passaggio delle parole riportate questa mattina dall'Avvenire: escludere ciò che non è umano dalla discussione sul futuro e sulla stessa sopravvivenza della nostra specie è una dimostrazione di cecità. E poi nello specifico, guardando all'intelligenza artificiale, dice: rischiamo di farci addomesticare da un'intelligenza artificiale in mano a pochi. Qui proprio l'invito a non farsi addomesticare. Questo è molto interessante come principio filosofico, no? Cioè della serie, l'intelligenza artificiale che noi creiamo e che si basa sulle nostre esperienze, sui nostri dati, sul nostro vissuto, sulle nostre scoperte, metteteci tutto quello che volete, in realtà diventa quasi una realtà altra che poi riesce a condizionarci fino ad addomesticarci. E attenzione, perché addomesticare, noi ovviamente siamo abituati a pensarlo in rapporto al mondo animale, addomesticare significa rinunciare e ridimensionare la propria natura, quindi assolutamente da leggere questi spunti di riflessione che ci propone Avvenire, che poi nel taglio centrale ci porta direttamente in Medio Oriente. Si parla giustamente di escalation sui fronti medio orientali, nuove fiammate. Riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani. Il fiume Litani era quello che era inteso da Israele come la linea gialla, come la linea di confine, è quella parte tra il fiume e il sud del Libano, dunque a confine con Israele, che Tel Aviv aveva detto di voler occupare in modo temporaneo per assicurare una sorta di cuscinetto di sicurezza in un certo senso. Ecco, siamo andati oltre e non è soltanto un andare oltre per attaccare le linee di Hezbollah a ridosso del Litani, proprio è stato detto di evacuare villaggi al nord del Litani, quindi la proiezione di espansione di Israele è molto più in profondità di quanto ci si poteva immaginare già con il Litani, che è una bella fetta dell'area del paese dei cedri. Poi l'Avvenire ripropone in un boxino l'assemblea degli industriali di ieri e questo invito da parte di Meloni agli industriali di creare una sorta di cantiere per abbattere la burocrazia, o meglio, per ridurre la burocrazia. Non aggiungo altro dall'Avvenire su questo tema perché è l'apertura del Corriere della Sera. Meloni sferzata all'Europa. Si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli, dicono gli industriali. Dure critiche di Orsini all'Unione Europea e la Premier, sulla scorta delle dure critiche di Orsini all'Unione Europea, rilancia. Ora, noi sappiamo che in questo momento con l'Unione Europea abbiamo delle questioni aperte, soprattutto per quanto riguarda il patto di stabilità, con la richiesta da parte dell'Italia di poter prevedere, attingendo alla clausola di salvaguardia, di scorporare le spese per i rincari energetici dovuti a Hormuz, quindi di per sé ovvio, chiaro, pacifico per tutti, non responsabilità dell'Italia, di poterle scorporare esattamente come succede per le spese per la difesa. Finora la risposta arrivata da parte dell'Europa è no. Quindi diciamo che questo fa sì che l'Italia abbia ancora minor margine di bilancio, minor margine fiscale per poter provvedere a iniziative a tutela economica dei cittadini. Anche le accise, l'avete visto, un po' a singhiozzo, no? Quindi si fa fatica a trovare, l'ultima volta quanto, 200 milioni, che per un paese come l'Italia non dovrebbero essere tanti, in realtà diventano tantissimi perché c'è un problema di margine fiscale entro il quale tu devi stare, e quindi alla fine si procede per di due settimane in due settimane con, progressivamente l'avete visto, taglio alle accise che è sempre più ridimensionato, e questo si vede anche quando uno poi va a fare benzina oppure gasolio. Nelle pagine interne del quotidiano troviamo la lettura della giornata di ieri, l'intervento di Meloni e non solo, e poi le interviste che vengono fatte ad alcuni leader industriali, soprattutto dei cosiddetti settori energivori, come quello delle ceramiche e delle piastrelle. In modo particolare il Corriere intervista Augusto Ciarrocchi, che è presidente di Confindustria Ceramica, e dice: il nostro distretto, quello delle piastrelle, ormai è a rischio, ci sono solo due vie, chiudere o produrre in India. Ora, vedere che non c'è la terza strada, cioè prevedere di poter rimanere, non dico in Italia, ma quantomeno in Europa, lo capite quanto sia preoccupante. In modo particolare Ciarrocchi individua il colpevole, ed è qua l'affondo dato poi nei confronti anche dell'Europa, degli ETS. Gli ETS, l'abbiamo detto, sono quella, viene definita una tassazione, tecnicamente non è una tassazione, ma sono quei crediti che devono essere pagati dalle aziende e quindi devono essere messi a disposizione per cui per questo che viene chiamata tassazione, nel momento in cui tu arrivi a dei livelli di produzione di CO2. Ora è evidente che nel momento in cui in Italia, in Europa ancora l'energia industriale è determinata soprattutto dagli idrocarburi, per la verità anche qua il nucleare fa poco, significa che di CO2 un settore energivoro ne emette tanto, per cui gli ETS, questa tassa, questo pagamento delle quote di CO2 che tu emetti nel territorio pesa, e pesa tanto. Quindi paghi di più l'energia, ma non hai uno sconto sugli ETS, quindi alla fine è evidente che rappresenta una combinazione micidiale per la salute economica delle imprese. La stampa: Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, dice la Presidente, però qua una stilettata arriva dal fiscalista Stefano Lepri, che dice: quei 20 miliardi subito che il presidente di Confindustria chiede sono una proposta di buonsenso che quasi certamente finirà nel nulla. Perché? Perché dice uno che 20 miliardi sono tanti e subito, quindi non si trovano non solo per le regole fiscali, ma proprio perché l'Italia non può permettersi in questo momento di fare debito per 20 miliardi, perché di debito si tratta, visto che comunque non riusciamo a spuntare, a fare una vera spending review della spesa pubblica italiana. Ma poi soprattutto Stefano Lepri, che lo conosciamo molto bene, non fa sconti a nessuno, dice: paghiamo 40 anni di scelte sbagliate, da al no al nucleare, al blocco dell'eolico, quindi dal punto di vista energetico tutto sbagliato, perché non siamo andati avanti quanto avremmo dovuto e potuto rispetto alle energie rinnovabili, e allo stesso tempo il no dell'Italia al nucleare, tra l'altro col fatto che l'ultimo referendum si tenne a ridosso proprio anche della tragedia dell'incidente di Fukushima, ovviamente non aiutò la disposizione d'animo e di fiducia dei cittadini nei confronti del nucleare, dice oggi la paghiamo, e si ribadisce che in Italia paghiamo le bollette sia a livello privato che a livello industriale più alte d'Europa. E poi dice però c'è ancora un altro grosso problema che ha caratterizzato la politica italiana, ovvero la politica che è diventata politica di sussidi inutili e dannosi, ma che la politica non sa eliminare, quindi gioco di parole, la politica ha creato questo mostrum utile sempre nell'avvicinamento delle campagne elettorali, e che poi una volta che hai in pancia, anche se le opposizioni le criticano, non riescono ad abbatterlo, perché sai benissimo che vai a determinare una reazione negativa dei cittadini, anche del tuo elettorato. Ora, senza andare a guardare il super bonus recente di cui abbiamo parlato tantissimo, pensate anche solo agli 80 euro di Renzi. Fu criticato da tutti quando li introdusse, in realtà quegli 80 euro poco cambiavano la vita, perché non erano 80 euro agli incapienti, essendo una manovra fiscale erano gli 80 euro nei confronti di chi comunque un reddito ce l'aveva e aveva un reddito non da incapiente, che ai tempi, non vorrei dire una sciocchezza, era sui 1000 euro, però si parla veramente ormai di oltre di 10 anni fa. Quegli 80 euro non sono mai stati tolti, neppure dai governi di diverso colore arrivati dopo, che hanno duramente criticato Renzi per quel provvedimento. Questo è soltanto un esempio di come o un bonus viene sostituito con un altro, o che una volta che viene concesso quel bonus, quel sussidio, nessuno, né da destra né da sinistra, lo toglie per motivi elettorali. Siamo sul Sole 24 Ore, ovviamente quotidiano degli industriali, che guarda l'assemblea di ieri. Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni, Unione Europea miope, stop alla burocrazia. Poi, restando sempre sul quotidiano economico, c'è un interessante articolo di Beda Romano, che è il corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore, che ci parla di gas, ma di gas russo. L'energia di Mosca, l'import di gas russo in Europa sappiamo che è aumentato, no? Da dopo Hormuz. Ecco i primi 5 paesi europei, Francia in testa, che hanno aumentato le importazioni dalla Russia. Francia e Belgio guidano la ripresa delle importazioni di GNL. Ah, è importante sottolinearlo questo, non c'è una riapertura del tubo del gas, sta parlando di GNL e quindi di gas liquefatto. L'impennata in aprile con Parigi che cresce del 13% a 413 milioni di euro e Bruxelles del 33% a 363 milioni, quindi ovviamente la percentuale più alta di Bruxelles, ma in valori assoluti è più alto l'importo francese. In totale le vendite all'estero di combustibili fossili hanno fruttato alla Russia 733 milioni di euro al giorno, quindi un più 4% rispetto a marzo. E questo lo sapevamo, adesso abbiamo il dettaglio dei due principali paesi. Quello che certo è che Mosca ci sta guadagnando, però rispetto all'andamento ai costi della guerra questi 733 milioni registrati ad aprile non sono così tanto. Cioè, se pensate l'Oreshnik lanciato l'altro giorno su Kiev, le cifre qua ballano, però si parla di 250-300 milioni, quindi non è che questa situazione stia aiutando Mosca a uscire veramente dal cul-de-sac economico ribadito dalla banca centrale russa, nella quale il paese ormai da fine 2025 si trova. Certo, se questa situazione dovesse addirittura permanere o peggiorare, non c'è dubbio che Mosca avrebbe buon gioco a far fruttare gli effetti della crisi mediorientale. Su questo c'è un'evidenza anche nelle dichiarazioni che diventano meno roboanti nei confronti di Mosca rispetto all'ultimo step che dovrebbe consumarsi fino al 2027, cioè da fine 2027, per cui da 2028 noi non dovremmo proprio azzerare completamente il gas dalla Russia a livello europeo. Da questo punto di vista tutti, ecco, stanno un po' tacendo rispetto a questo obiettivo, perché ci si rende conto che le incognite sul terreno sono tante, ci sono paesi più esposti di altri. Vedremo, i prossimi mesi saranno sicuramente cruciali. Siamo su Repubblica. Meloni e industriali, asse contro l'Europa. Perché Repubblica dice asse? Non solo perché il discorso di Meloni e il discorso di Orsini sembravano seguire la stessa partitura, ma perché nel retroscena di Tommaso Ciriaco su Repubblica si scopre che c'è stata la sera prima una telefonata tra i due dove è stata proprio concordata la strategia e dunque anche gli interventi dal palco, perché il segnale che era importante dare, questo hanno trovato condivisione da parte del governo e da parte degli industriali, era quello di stabilità. In un momento di crisi sicuramente la stabilità è importante. E quindi si sono messi d'accordo la sera prima. Fa un po' ridere questo, perché sembra come quando tra ragazzini, insomma, ti consigli su come vestirti il giorno dopo, perché veramente, guardate, è stato abbastanza straniante anche sentire in un momento di crisi come quello, ti aspetti che gli industriali, per quanto si rendono conto che l'aggiornamento del quadro non dipende dalla politica di governo ma dalla crisi internazionale, però comunque gli industriali avrebbero avuto, perché in altre fasi storiche lo hanno fatto, un buon gioco anche semplicemente a portare avanti le loro istanze e anche evidenziare quello che la politica, intendendo il governo attuale e i governi precedenti, hanno sbagliato, non hanno fatto, hanno dimostrato miopia. In realtà questo non c'è stato, cioè rispetto alle crisi si è trovato un unico obiettivo, Bruxelles, e c'è stata una consonanza di interventi che, insomma, il dubbio l'hanno fatto venire un po' a tutti, dubbio che Ciriaco questa mattina ci scioglie e scrive: il presidente di Confindustria e la Premier si sono sentiti la sera prima per lanciare un messaggio di stabilità. La strategia concordata al telefono era quella appunto di interventi all'insegna della collaborazione. E poi ancora scrive Ciriaco: C'è un altro dettaglio che anticipa nelle che Meloni anticipa nelle telefonate con Orsini, ma che non trapela dal palco. Presto la premier andrà in Cina per una missione istituzionale. L'idea è volare a Pechino al massimo entro ottobre, anche se esistono ragionamenti per provare ad anticipare la visita a fine luglio. Indipendentemente dalla data, conta la filosofia del viaggio. Guardiamo anche a quel mercato. In fondo Trump ha appena fatto visita a Xi e lavoriamo per sfruttare al meglio l'opportunità. Vi ricordo che Meloni, per tutta l'amministrazione Biden, ma anche nei primi sei mesi più o meno dell'amministrazione Trump, ha sempre avuto posizioni e dichiarazioni molto pesanti nei confronti della Cina, evidenziando anche elementi assolutamente veri, come la prepotenza commerciale cinese. Resto ancora su Repubblica, perché ancora una volta ci porta sul fronte medio orientale, da Rilan al Libano, un giorno di guerra. Missili americani su cacciamine de Pasdaran, Israele stende raid di terra oltre la linea gialla. E c'è una fotografia, Repubblica ripropone una fotografia che emerge dalle macerie in Libano, ed è una foto di una bambina, avrà massimo 1-2 anni. Siamo a Tiro, che è stata una delle città, dei centri maggiormente colpiti, e ovviamente la domanda ansiogena che tutti ci si pone è: che fine ha fatto questa bambina? Guardate, è impressionante, questa foto è bellissima, anche se volete nella semplicità. E poi ancora un'altra notizia da Repubblica: NATO più sola in caso di attacco, gli Stati Uniti tagliano navi e aerei. E da parte di Washington si concretizzano le minacce verbali, a volte scomposte, arrivate dall'amministrazione americana, e si dettaglia le intenzioni degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa rispetto all'impegno NATO, ovvero meno navi, meno

0: L'opposizione si fa notare, è 4 anni che sei al governo, se volevi aprire il cantiere burocrazia lo potevi fare anche prima, in effetti, sapendo che tra l'altro non è che in pochi mesi riesci a ridimensionare la diplomazia, aprire un cantiere nello scorcio di legislatura non si sa quali risultati può portare. Siamo sul giornale che guarda l'assemblea di Confindustria, ma in realtà apre su quel filone che il giornale sta battendo da giorni: flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Jlime, sinistra piccole comunali, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti. Qua c'è Francesco Giubilei che continua a insistere sulla linea tenuta dal giornale in questi giorni, che da parte del PD, soprattutto in nell'area veneta, in questo caso dunque Venezia, molto si puntava anche al voto degli stranieri, che poi il giornale semplifica con islamisti. Il foglio: l'Italia dei poli alibi. All'assemblea di Confindustria contano le parole dette, ma anche quelle non dette. Meloni chiede all'Unione Europea di fare di più, ma non ricorda cosa può fare di più l'Italia per se stessa. Segnali sui salari, innovazione zero, occasioni perse, scrive il foglio. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Meloni, Orsini, scossa all'Unione Europea, è crisi, faccia meno e meglio. Sempre rivolto all'Unione Europea. E poi dal taglio centrale il titolo caldo: 12 morti in Europa, bollino rosso in 4 città italiane. Tra oggi e domani le temperature più pesanti, quindi da qui ovviamente l'appello ai fragili, agli anziani, ai bambini, perché si riparino e soprattutto si idratino, in attesa che il termometro, speriamo, scenda dopo questa invasione di questa ondata subtropicale che arriva direttamente dall'Africa. Nelle pagine interne continua la riflessione del dopo comunali e troviamo il pezzo di Davide Allegranti: il campo largo è minato, coalizione senza una guida, l'anti-melonismo non basta. Quindi un titolo in 3 punti, e non vi leggo altro perché Davide Allegranti questa mattina ci raggiunge, quindi ci spiegherà tutto. Siamo sul Fatto Quotidiano, apertura diversa, si parla ancora di giustizia. Il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura, primo bavaglio. Sanzione disciplinare al procuratore Pinto, viene punito, scrive il Fatto, per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport. Avanti Iraola, il Milan accelera per il nuovo allenatore. E poi ancora il Giro d'Italia, il re del giro, dominio Vingegaard, 4ª vittoria. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra poco, lo sapete, si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento.

0: È sempre il buongiorno in blu, bentornato al generale Domenico Rossi, generale di corpo d'armata dell'esercito, già sotto capo di stato maggiore dell'esercito, è stato sottosegretario al Ministero della Difesa. Buongiorno generale Rossi, bentornato.
1: Buongiorno a lei e anche agli ascoltatori.
0: Generale, ci aiuta a leggere il quadro internazionale fortemente destabilizzato ormai dal 2022, ovviamente poi situazione peggiorata dal 28 di febbraio. Cosa sta succedendo? Cioè non nei singoli scenari che poi andiamo a dettagliare tutti i giorni, ma proprio a livello di riequilibrio, di riposizionamento, di qualcuno diceva nuova spartizione del mondo. Noi abbiamo visto anche Pechino, che è stato scenario di questi incontri, di questi bilaterali importanti, prima Trump, quasi subito dopo Putin, di una Cina che in questo momento risulta una sorta di potenza stabile, più rassicurante rispetto agli Stati Uniti, che si sentono sempre più anche in qualche modo incalzati, minacciati dalla Cina. Lo stesso Xi Jinping durante il suo intervento nel giorno della visita di Trump ha fatto riferimento, ormai l'abbiamo imparata tutti, alla famosa trappola di Tucidide, che è stata teorizzata dal politologo americano Graham Allison. Che succede nel mondo?
1: Io credo che richiamo alla trappola di Tucidide sia quanto mai.
0: Generale, mi scusi, per caso ha il viva voce o gli auricolari?
1: Ho gli auricolari, sì.
0: È un po' disturbato, può provare a toglierli, vediamo se la linea diventa più pulita, se no facciamo fatica a sentirla. Proviamo.
1: Eccomi, non so se si sente meglio.
0: Molto meglio. Prego.
1: Il richiamo alla trappola di Tucidide, secondo me, per spiegare un pochino anche lo scenario di carattere generale, secondo me veramente opportuno. Cioè la teoria di Tucidide, poi ripreso da Allison, è proprio quello che quando c'è una potenza emergente, una potenza dominante, alla fine la potenza dominante, che nel caso specifico sono gli Stati Uniti, guardano a tutto quello che fa la Cina come un possibile rischio per i propri obiettivi strategici, per il proprio sviluppo, per la propria economia. E secondo me questo è un punto, perché di fatto se esiste a livello internazionale un avversario riconosciuto degli Stati Uniti in questo momento, a mio avviso, è la Cina e non è la Russia, che ha una postura di carattere internazionale, secondo me, che è solo di cercare di riaffermarsi come attore globale. E tutto sommato ha una postura difensiva nell'Artico, ha una postura offensiva solamente in Ucraina, cioè voglio dire nell'ambito dei suoi confini, anche l'influenza verso l'Africa è diminuita. Mentre la Cina, a iniziare dalla nuova via della seta, da tutti interpretata come un obiettivo strategico militare più che un obiettivo strategico commerciale, ha iniziato una penetrazione nel mondo che sicuramente ha dato dei risultati. In questo contesto, almeno a mio parere, va letto sicuramente l'azione americana compiuta qualche mese fa di esplicazione del presidente Maduro dal Venezuela, l'inizio di un certo diverso rapporto col Venezuela, ma che di fatto vuole colpire la Cina, ricordando che il Venezuela e, guarda caso, anche l'Iran sono i principali rifornitori di quest'ultimo paese di flusso energetico, diciamo di petrolio. Ragion per cui ora non è che possiamo inquadrare unicamente il conflitto in Iran solo in questo conflitto superiore Cina-Stati Uniti. I conflitti ovviamente oggi non si combattono solamente sul terreno, si combattono a 360 gradi ovviamente, però è chiaro che la chiusura dello stretto di Hormuz fa molto più male alla Cina che a tanti altri paesi anche occidentali. Poi sul singolo conflitto con l'Iran è evidente che tutti quanti non vogliamo un Iran che possa avere un ordigno nucleare, non vogliamo nemmeno un Iran che possa possedere un sistema missilistico in grado di colpire e destabilizzare tutti i paesi della regione. insieme. Però ecco, in quest'ottica, a mio avviso, i due incontri, sia quello di Xi Jinping con Trump, sia quello di Xi Jinping con Putin, sono fondamentali. C'è un aspetto, secondo me, che è di carattere generale un po' su tutta la situazione, le informazioni. Dove per la mancanza di informazioni certe, questo è dove per certe intendo dire informazioni di carattere ufficiale, dove per carattere ufficiale intendo dire delle informazioni che magari sono congiunte dei paesi di cui stiamo parlando. Basta guardare le dichiarazioni americane e iraniane negli ultimi 10 giorni sulla possibilità di accordi. Si va di track and track, così come da una parte si afferma che c'è un accordo in vista, subito dopo viene smentito e si dice che c'è tempo per fare l'accordo, e mi sembra che una delle ultime dichiarazioni è: accordo sì, ma solo se grandioso e propedeutico evidentemente a una stabilizzazione della regione.
0: Sicuramente siamo abituati nel momento in cui le
1: c'è
0: parti...
1: una guerra cognitiva,
0: esatto.
1: E a questo... c'è una guerra cognitiva in atto, certo. Che diciamo forse ci ha insegnato, derivata proprio dall'Ucraina per prima, in cui le notizie si rincorrono ed è difficile dare effettivamente il quadro della situazione. Anche gli stessi attacchi ultimi degli Stati Uniti contro un sistema missilistico e contro la possibilità di mettere altre mine nello stretto di Hormuz è stato subito dichiarato dall'altra parte come un atto di guerra. Quindi, quando la trappola di Tucidide dice che qualsiasi operazione offensiva o difensiva, anzi difensiva, diciamo di un attore viene intravista come azione offensiva dall'altra parte, non è che diceva cose sbagliate, diciamo.
0: Assolutamente.
1: Rimane effettivamente, a mio avviso, una cosa di carattere positivo, che è quella che, almeno per quanto riguarda la parte del Medio Oriente, che ci sono molti attori che si stanno effettivamente sforzando di cercare di supportare i due paesi a trovare un accordo. E questo perché è chiaro che l'interesse non è solo americano e iraniano, ma è di tutti i paesi del Golfo che si sono trovati inseriti all'interno di un conflitto in modo forse che non a cui non pensavano, ma è chiaro invece che Iran ha attuato una strategia, a mio avviso, molto intelligente, che era quella: non riesco a colpire direttamente chi mi colpisce, cerco di colpire gli interessi di paesi vicini a quest'ultimo o di carattere generale che possono influire sul gigante che mi ha colpito. Invece per chiudere, diciamo così, sull'Ucraina, quello che mi ha molto colpito è una delle ultime dichiarazioni di Rubio, in cui ha detto di fatto la parte diplomatica in questo momento è ferma, non ci sono dei progressi sostanziali che ci facciano vedere che le parti ci possano sedere a un tavolo, ed è sembrata quasi una presa di distanza degli Stati Uniti da quest'ultima situazione conflittuale.
0: Beh, ma non è. Sì,
1: domanda,
0: sì, ha risposto però... benissimo, ma cominciando proprio da aggiungendo alla sua analisi qualche riflessione in più, stavo pensando a quello che diceva di Rubio, ma in realtà. Come dice lei, è una presa d'atto, perché è evidente che i negoziati in qualche modo stimolati da Trump non stavano portando a niente, che forse erano negoziati soprattutto, diciamo, una sorta di pista teatrale in favore di Trump per evitare le sue ire funeste, perché in realtà le posizioni erano rimaste sempre quelle, cioè le istanze massimaliste della Russia nei confronti dell'Ucraina non hanno registrato nessuna modulazione per facilitare negoziati.
1: Assolutamente, io credo che la posizione russa nella realtà continua a essere quella: pace sì, ma al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'operazione militare speciale, che rimangono invariati, e come tale no, non possono praticamente essere accettati dall'Ucraina. Certo. Diciamo che sotto un profilo militare io mi al di là della continuazione dei bombardamenti anche sulle infrastrutture strategiche e civili che ormai la Russia sta portando avanti, ma sul terreno se non assistiamo a uno stallo
0: sì, assolutamente,
1: diciamo, sì, sulla progressione russa assistiamo forse addirittura in qualche punto addirittura degli avanzamenti ucraini, quindi sì, voglio dire, sì, sul campo la situazione non
0: no, è anche per questo che sicuramente c'è irritazione da parte di Putin. A questo si aggiunge anche il fatto che non solo non procede l'avanzata russa, ma la Russia comincia a avvertire di essere in guerra, nel senso che l'Ucraina sempre più colpisce infrastrutture, ma arriva a colpire anche centri cittadini. No? Cioè, nel caso anche dei droni arrivati a Mosca, e quindi
1: le notizie che filtrano anche dall'interno russo sembrerebbero portare, non dico a un cambiamento di fiducia totale nei confronti di Putin, ma sicuramente a delle considerazioni diverse anche da parte, se non della popolazione, da parte dei vertici economici, politico e militari vicini. Quindi sì, ovviamente le notizie che filtrano sono sempre relative.
0: Certo, sì, sì, dalla Russia lo sappiamo, le cose le capiamo solo quando avvengono. Diventa sempre difficile leggere poi tutti i diversi segnali. Generale, ieri da parte degli Stati Uniti c'è stata la dichiarazione, questa volta tecnica e non tanto di diciamo dichiarazioni dal sen fuggito come quelle di Trump, ma anche Rubio e Vance ci hanno un po' abituato, cioè rispetto all'impegno statunitense nella NATO sul fronte europeo, e ci hanno detto chiaramente che l'intenzione è quella di ridurre in modo significativo il contributo NATO, guardando soprattutto alla questione di navi, di aerei, ma anche missilistica. Quindi Europa, svegliati, da qui a poco devi provvedere alla tua difesa, perché noi non vogliamo più essere così impegnati. E sappiamo che ieri è arrivata dettagliata, soprattutto in rapporto al vertice che poi si terrà a luglio, però è ovvio che è già da tempo, no? Che Trump ce lo dice.
1: Sì, assolutamente. Ecco. Anche da prima, perché se vogliamo anche Biden già aveva.
0: Anche Obama, già tutti ci avevano detto, no. Però finora ce lo dicevano, ma in concreto succedeva niente. Invece abbiamo visto che delle smobilitazioni di persone, anche se poi in realtà delle truppe sono state spostate dalla Germania alla Polonia. Però dire, si guarda soprattutto ai Baltici, che sono sotto chiara minaccia e provocazione della Russia, soprattutto in queste settimane. Ma noi ad oggi, se Putin domani volesse, io non dico invadere l'Europa nel senso arrivare a Berlino, ma fare anche una provocazione di confine, avremmo la forza politica e la forza militare di reagire?
1: Beh, mi lascio una provocazione.
0: Sì.
1: Io credo che la prima forza che dovremmo dubitare di avere è quella di una coesione morale,
0: ecco,
1: europea, nell'individuare l'avversario ed essere pronti a reagire come popolo europeo nel caso specifico, o come sommatoria di popoli, perché sicuramente, se, a mio avviso, c'è stata una costante nel tempo che è stata quella solo da poco di prendere atto che quello che succede da qualche parte nel mondo, anche se lontano, poi può avere riflesso anche nel nostro paese, dico, o nell'Europa.
0: Sì.
1: Quindi adesso dobbiamo prendere coscienza che nella realtà tutto questo può accadere e dobbiamo avere una difesa in grado effettivamente di rispondere alle esigenze. E allora, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Dobbiamo fare, a mio avviso, una premessa. La Russia ha 150 milioni di abitanti, l'Europa ne ha 450. Prima dell'operazione militare speciale, il PIL europeo, il PIL per la difesa di tutti i paesi europei era nettamente superiore a quello russo. Il problema è che abbiamo speso male nel tempo e quindi oggi ci troviamo per certi settori con sistemi d'arma diversi, alcuni settori ridondanti, altri settori invece sicuramente poco idonei alle esigenze attuali, e quindi adesso si tratta di spendere, ma di spendere soprattutto bene e in fretta, e in tutto quanto questo c'è un punto fondamentale che è l'industria, anche perché l'industria delle armi, come lei sa, è diffusa in vari paesi, e secondo me c'è un punto fondamentale da cui partire. Il punto fondamentale è quantomeno unificare i requisiti dei singoli sistemi d'arma che ci servono, in maniera tale che poi alla fine si compri dal miglior offerente, ma si comprino dei sistemi che siano interscambiabili. Certo. E abbiamo bisogno ovviamente di, secondo me, e queste verranno anche dalla NATO, se non indicazioni, voglio dire delle considerazioni che verranno una volta elaborato tutto ciò che gli americani vorrebbero levare, ci saranno delle considerazioni su quello che serve a livello europeo e soprattutto sullo sforzo che l'industria deve fare in un momento in cui serve tutto e subito, e quindi bisogna dare poi le priorità. Ecco, credo che l'individuazione delle priorità e lo sforzo che l'industria deve fare nel prossimo futuro sono i due punti fondamentali.
0: Grazie generale, sempre, buona giornata.
1: Grazie a lei, buongiorno, grazie agli ascoltatori.
0: Grazie ancora al generale Domenico Rossi, generale di Corpo d'Armata dell'Esercito, già sotto capo di Stato Maggiore, è stato anche nostro sottosegretario alla difesa. E adesso andiamo subito in Congo. L'OMS ieri ha avvertito che la diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sta superando addirittura la capacità di risposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e c'è l'esortazione ai paesi limitrofi ad adottare misure immediate. La situazione è veramente molto molto critica. Andiamo direttamente in Congo a Goma e raggiungiamo Federica Biondi, capo missione per la Repubblica Democratica del Congo di Intersos. Buongiorno Federica.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora Federica, ci aiuti a capire, proprio a farci un punto, situazione rispetto ad Ebola, rispetto dunque i dati, i numeri, i contagi, le vittime che ci sono, ma soprattutto la dinamica che voi già intravedete rispetto all'estensione dell'epidemia?
2: Allora, l'epidemia è iniziata nella provincia dell'Ituri, che è una provincia a nord-est della Repubblica Democratica del Congo, che confina con l'Uganda. Questa provincia è sotto il controllo del governo della Repubblica Democratica del Congo, ma dista moltissimo da Kinshasa, da dove partono tutti gli aiuti, anche quelli dell'OMS. Purtroppo l'epidemia è stata identificata con ritardo, perché quando l'allerta è arrivato di un numero di morti anomalo che erano state ascritte ad altre patologie, hanno fatto i test dell'Ebola, ma hanno fatto i test dell'Ebola di un ceppo che solitamente è diffuso qui in Congo, che è il ceppo Zaire. Hanno visto che era negativa e quindi poi, quando hanno chiesto di poter avere reagenti o mandare i campioni a Kinshasa per poterli campionare rispetto a altri ceppi, è stato visto che si trattava di un ceppo di origine dell'Uganda, e quindi
0: la variante l'epidemia
2: Bundibugyo è un altro ceppo, non è una variante, e quindi che è un ceppo con una mortalità inferiore, questa è una buona notizia, però siccome non è stato responsabile di epidemie di larga scala come quello del ceppo Zaire, non ci sono né il vaccino e né delle cure specifiche, se non le cure sintomatiche che si fanno ai pazienti. Nel frattempo l'epidemia si è diffusa. Inoltre la barriera culturale rispetto a questa epidemia è estremamente elevata. In queste zone dei Lituri, e particolarmente anche nelle zone urbane di Bugna, non c'è mai stata un'epidemia di Ebola, nonostante che sia la 17ª in questo paese. Quindi la popolazione non conosce con i mezzi di trasmissione e soprattutto ha difficoltà ad accettare che uno dei metodi per impedire la diffusione dell'epidemia sia quella di sotterrare i morti di Ebola senza procedere a un funerale in cui per tradizione le persone si raccolgono intorno al morto, toccano il morto, toccano gli effetti personali del corpo del defunto, che sono il veicolo maggiore per la diffusione di questo virus.
0: E quindi scusa, ci stai dicendo, dico ai nostri ascoltatori, c'è un po' di ritardo per il collegamento, ci stai dicendo che una delle principali modalità, vie di contagio, avviene proprio durante i riti funebri, che appunto implicano e prevedono anche questa vicinanza e questo contatto diretto con il defunto?
2: Allora, è un virus che si contagia per contatto, quindi bisogna toccare una persona infetta o il corpo, gli effetti di una persona che è malata, deceduta per questa malattia. In queste popolazioni il rito funebre è estremamente importante, sì. Un numero enorme di persone si riunisce e il fatto che venga impedito di fare questa pratica tradizionale non viene accettata, al punto che alcune strutture di presa in carico dei malati sono state attaccate con violenza e anche sono state date fuoco alle tende di isolamento dalle famiglie di un giovane morto, perché volevano recuperare il corpo per procedere al rito funebre.
0: La situazione è veramente impressionante, no? Perché da una parte c'è sicuramente un problema di risposta sanitaria adeguata, l'abbiamo già visto nella fase proprio della diagnosi iniziale, e a tutto questo si aggiunge anche una chiara opposizione della popolazione rispetto a quelle modalità, protocolli sanitari necessari in questo momento, e anzi c'è un aumento di tensione, di attacco, di avversione alle strutture sanitarie. Cioè si fa fatica a pensare che cosa e come si possa intervenire in questo momento. Aiutaci tu a capire cosa serve fare subito.
2: Assolutamente si può intervenire, perché sulle pratiche tradizionali si può dialogare con le comunità, e più si lavora già sul territorio, nel dialogo con le comunità, anche su altre tematiche, il canale di comunicazione può essere aperto per trovare la modalità di far passare il messaggio delle pratiche corrette e i gesti barriera per evitare la diffusione. Certo, non sono cose che il cambiamento non avviene da un giorno all'altro, certo. E quindi il metodo di comunicazione con la comunità, utilizzando le persone adeguate, i leader tradizionali, i leader religiosi, eccetera, possono essere un canale di comunicazione. Inoltre bisogna dotare i centri di salute esistenti del materiale che gli permetta di fare il triage, di fare il depistaggio dei casi e sospetti, perché il sospetto di un caso viene dato rispetto alla sintomatologia, la febbre, i sanguinamenti, eccetera, okay. Tutti i sintomi dell'Ebola, per poterli riferire ai centri di presa in carico. Ma bisogna proteggere il personale sanitario, perché come è stato per il Covid, le persone più esposte a questo genere di virus sono il personale sanitario che prendono in carica e che entrano in contatto con con le persone potenzialmente infette. E quindi bisogna dotare i centri sanitari, anche perché bisogna rendere resilienti i centri sanitari per poter continuare a fare la presa in carico delle altre patologie, perché poi uno non muore di Ebola ma muore di un'altra cosa.
0: Sì, certo.
2: Se c'è questa sfiducia nel centro sanitario, non può prendere in carico un caso di malaria perché gli ospedali sono stressati, o i posti di salute sono stressati dalla presenza di persone con sintomi. In più c'è il fatto che è possibile che persone con sintomi non si autodenunciano o non vadano a farsi depistare per la sfiducia che c'è in questo genere di trattamento.
0: Situazione che ci hai spiegato benissimo. Grazie veramente per tutto quello che fate, per il vostro lavoro e impegno. Grazie Federica Biondi.
2: Grazie a voi.
0: Federica Biondi è capo missione della Repubblica Democratica del Congo di Interso, se l'abbiamo raggiunta proprio a Goma. Arrivano le news delle 8 e subito dopo ancora il Buongiorno in Blu.

0: Attenzione, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: stallo l'accordo Stati Uniti-Iran. In Medio Oriente cresce la tensione dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele. L'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla della tregua armata e continuano gli attacchi anche nella striscia di Gaza. Poco fa Israele ha annunciato l'uccisione del capo militare di Hamas, Muhammad Odeh. E stanno continuando anche gli attacchi russi in Ucraina. Allo stesso tempo, la notizia di poco fa, le forze armate di Kiev hanno colpito Sebastopoli con missili e droni. Questo è quanto riferisce su Telegram il governatore della Crimea, Razoviev. E intanto l'Unione Europea proroga per un anno le sanzioni alla Russia, mentre il segretario di Stato americano Rubio dice che al momento non si intravedono le possibilità di un negoziato, ma che comunque gli Stati Uniti si propongono come mediatori tra Mosca e Kiev. Rientriamo in Italia, chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così la presidente del Consiglio Meloni ieri all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. E poi, rivolta agli imprenditori, propone di aprire un cantiere per riformare la burocrazia in Italia. Ondata di caldo anomalo in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, inedite soprattutto in Gran Bretagna, con il record mai registrato prima a maggio di 35 gradi. In Italia oggi bollino arancione in 14 città, tra oggi e domani però peggiora la situazione con afa record a Roma, Firenze, Torino e Bologna, previsto infatti bollino rosso. In crisi di astinenza, accoltellato 2 volte il figlio di 12 anni e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione di famiglia a Napoli. Il ragazzo adesso è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A disarmare l'uomo, la compagna, anche lei rimasta ferita ma in modo non grave. Tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Arnaldi e Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Kornieva. Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: E dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato a Luigi Narbone, lunga carriera alle Nazioni Unite, già ambasciatore europeo presso i paesi del Golfo, direttore della Mediterranean Platform della Lewis School of Government. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, la situazione del Golfo viene giornalisticamente definita di stallo. In realtà è uno stallo piuttosto caldo, perché sicuramente la giornata di ieri ha registrato un acuirsi delle tensioni, non solo perché gli Stati Uniti l'altra notte a scopo difensivo hanno attaccato nel sud dell'Iran. L'Iran ha avuto una reazione per il momento verbale estremamente muscolare, addirittura è tornato via messaggio a farsi sentire anche la nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, e si fa fatica a capire se i negoziati porteranno veramente a qualcosa in rapporto al fatto che il fronte israelo-libanese è tornato ad essere campo di battaglia aperto. Questa mattina addirittura si guarda Gaza, perché Striscia di Gaza, che non è mai stata pacificata nonostante la tregua raggiunta, ma Israele ha annunciato, confermato questa mattina l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, Mohammad Odeh. Lei vede margini per far rientrare tutta questa tensione e potenza di guerra e veramente aprire alla diplomazia?
1: Ma la situazione è piuttosto confusa e direi complessa. Da una parte sembra chiaro che il deal, il tavolo diplomatico mediato dal Pakistan e dal Qatar ha in qualche modo prodotto alcune possibilità di conclusione positiva, cioè si parla di un memorandum che stabilirebbe un cessato il fuoco di 60 giorni e una riapertura dello stretto di Hormuz, con poi appunto il tempo per negoziare più in dettaglio le questioni del nucleare, tra cui ricordiamo la questione importante del 440 kg di uranio arricchito. Dall'altra vediamo appunto un riacuirsi delle tensioni militari, come diceva, gli attacchi al sud dell'Iran, ma anche direi importante l'identificazione dei bombardamenti israeliani in Libano.
0: Si fa fatica a capire fino a che punto queste dichiarazioni o queste azioni muscolari, belliche ma limitate, facciano parte proprio anche della, come dire, del percorso negoziale.
1: Direi che da parte degli Stati Uniti fa parte ormai forse di un modus operandi che abbiamo già visto in passato, negoziare da una posizione di forza, in qualche modo spingere l'Iran a cedere e quantomeno accelerare la conclusione dell'accordo. Però in questo caso bisogna dire che le cose sono più complesse, forse al di là di queste strategie negoziali bisogna vedere anche una certa difficoltà da parte degli Stati Uniti a concludere un accordo che è già visto negli Stati Uniti come un cattivo accordo. Di fatto non si vede come questo sia particolarmente migliore dell'accordo
0: di Obama,
1: JCPOA, come ricorderete, che è stato che Trump nella prima presidenza denunciò nel 2015, nel 2018, e ovviamente praticamente non sembra che ci sia un particolare vantaggio geopolitico a questi anni di tensione e alle varie guerre con l'Iran. D'altra parte c'è anche il fattore Israele, è ovvio che per Israele chiudere la guerra in questo momento, in questo modo, è qualcosa che almeno dal governo Netanyahu è percepito come negativo, e quindi corre il rischio di avere di nuovo un sabotaggio di qualsiasi accordo venga raggiunto.
0: Ma si ha l'idea che comunque vada, gli Stati Uniti non riusciranno a riportare a casa un risultato oggettivamente spendibile come vittoria, no? Rispetto alla strategia intrapresa da Trump, perché o veramente l'Iran viene sconfitto su tutta la linea, dunque viene annullato, sequestrato il famoso potenziale d'uranio arricchito, 440 kg, quello a cui anche lei faceva riferimento prima. Altrimenti come può Trump spuntare, concludere, mettere nero su bianco un accordo che possa vendere agli statunitensi come una vittoria, come ne valeva la pena? Perché vediamo anche a Hormuz, anche pensare che Hormuz possa non tornare completamente libero, mentre prima la navigazione era libera e gratuita, cioè sono tutti elementi che si fa capire come Trump possa volgere a suo pro. Non c'è la possibilità, cioè possiamo dirlo che non che l'Iran abbia vinto, anche se resistere di fronte a una potenza, alla prima potenza mondiale militare come gli Stati Uniti, è di per sé una vittoria da un punto di vista politico, però sicuramente gli statunitensi non potranno risultare vincitori da questa partita.
1: Sì, proprio ovvio che questo è il nodo del problema. È ovvio che l'Iran è in qualche modo è già vincitore, riuscire a resistere per oltre 3 mesi, mantenendo il potere deterrente ancora, ovviamente seppur danneggiato, degradato, comunque ancora attivo, e d'altra parte avendo acquisito però una carta geopolitica fondamentale, cioè il controllo dello stretto di Hormuz. Anche se l'accordo possa in qualche modo prevedere la riapertura dello stretto, è chiaro che continuerà a esercitare un potere di controllo sullo stretto stesso, quindi ha ottenuto una carta geopolitica fondamentale, importantissima, anche nella sua relazioni con i paesi del Golfo, quindi è difficile per Trump riuscire a descrivere questa come una vittoria, ed è qui appunto tutto il problema che Trump ha. Da una parte l'esigenza di chiudere questa partita che ricordiamo è sempre stata altamente impopolare anche negli Stati Uniti, incluso nella sua stessa base MAGA. Sì. E quindi con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm è fondamentale per Trump riuscire a chiudere questa partita. Dall'altro sarà immediatamente successivo a qualsiasi accordo di pace, ci sarà da rendere conto, insomma, dei risultati di questa guerra, e c'è ben poco da mostrare in termini positivi.
0: Poi tra l'altro c'è un'altra questione: quanto avvenuto rivede completamente il clima di fiducia, alleanza e apertura, no? Rispetto agli Stati Uniti nei paesi del Golfo, perché sicuramente i paesi del Golfo delle lezioni le hanno ricevute da questi mesi. Uno, che avere le basi americane non è motivo nel tuo territorio, non è motivo di maggiore sicurezza, anzi ti rende obiettivo. Due, che gli Stati Uniti nell'erraticità anche di certe strategie non garantiscono più nel medio-lungo periodo una certa sicurezza. Tre, forse conviene di più guardare anche alla Cina per tenersi buono l'Iran. E poi c'è anche tutta la questione che riguarda i rapporti tra i paesi del Golfo e Israele. Ora, eccezione fatta per gli Emirati Arabi, su cui poi spendiamo casomai una parola in più, abbiamo visto le reazioni da parte dei paesi del Golfo rispetto all'invito, avviso, non so come definirlo, di Trump di allargarsi, aderire, no, agli accordi d'Abramo. Non è stata certo una risposta entusiasta ed apertura.
1: Esatto, no, ha sottolineato alcuni aspetti che sono molto importanti. Da una parte questa guerra ha mostrato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, ai paesi del Golfo che l'idea di comprare la sicurezza dagli Stati Uniti tramite appunto una presenza importante in termini di base e di presenza militare nel loro territorio, è quantomeno un approccio illusorio. In realtà la guerra ha dimostrato che i paesi del Golfo possono divenire un obiettivo a causa di questa presenza militare e a causa appunto delle politiche statunitensi, e quindi ci sarà ed è già in corso nel dopoguerra un profondo ripensamento della postura difensiva, non necessariamente ovviamente con una chiusura agli Stati Uniti, direi questo è fuori discussione.
0: Sì, non se lo possono permettere, certo.
1: Ma con un'accentuazione di strategie di diversificazione delle posizioni difensive. Stiamo vedendo l'emergere di una nuova alleanza sunnita in cui Arabia Saudita, Pakistan, Egitto, Turchia in qualche modo si presentano come un'alleanza difensiva contro anche la minaccia crescente che è percepita da questi paesi di Israele. Israele che ovviamente ha dimostrato una volontà di usare la forza militare in Libano e in Iran, in Siria e a Gaza ovviamente. Quindi c'è una riconfigurazione in geopolitica importante che per gli Stati Uniti rappresenta ovviamente un punto interrogativo, insomma, nella trattativa.
0: Sì.
1: E d'altra parte, appunto, come diceva lei, la questione degli accordi di Abramo. Non abbiamo visto una risposta entusiasta da parte dei paesi del Golfo, no, malgrado l'ultimatum, quasi ultimatum che Trump ha fatto l'altro giorno, ed è quindi un po' forse diciamo la questione chiave, ma qualcosa si prospetta nel dopoguerra.
0: Stavo pensando alla questione Arabia Saudita-Pakistan. Ora, al di là del fatto che c'è una clausola politica di difesa reciproca ormai da tempo, anche il famoso discorso del Pakistan al nucleare grazie all'Arabia Saudita, e quindi questo ovviamente va a configurare un legame di reciproca o impegno per la sicurezza, però in realtà in queste settimane c'è stata un concretizzarsi di una presenza militare pakistana in Arabia Saudita impressionante. Quindi non so come dire, dai principi si passa veramente ai fatti. Questo secondo me è una notizia molto di grande risalto, che forse non è stata colta, oppure sto dando io troppa importanza a questo aspetto, però a me è impressionato il dispiegamento militare del Pakistan in Arabia Saudita in questi numeri. Cioè è come dire che si sta lavorando su una nuova postura di sicurezza.
1: Certo, assolutamente, ed è evidente che insomma l'Arabia Saudita ha in qualche modo puntato su appunto questo che lei descriveva, un accordo già esistente, ma è stato assolutamente rafforzato e rappresenta ora una nuova realtà nel terreno. Insomma, in qualche modo la presenza del Pakistan in questa regione era Pakistan marginale, insomma, sul continente asiatico, e ora invece un player importante nel Golfo. Quindi è una riconfigurazione che appunto termini geopolitici è assolutamente chiave, anche perché il Pakistan è una potenza nucleare,
0: certo,
1: e si contrappone poi all'India ovviamente, e quindi anche lì cosa succederà con l'altro asse che lei menzionava, appunto, che poi è legato agli accordi di Abramo, che è quello di Israele e Emirati Arabi, che con l'India dietro ovviamente. Quindi c'è tutta una nuova configurazione che sta emergendo, che rende forse meno stabile anche per i prossimi anni, se la forma è sicuramente diversa dall'idea di un accordo degli accordi di Abramo, che in qualche modo vedevano una pacificazione e una
0: normalizzazione di, almeno dei rapporti, certo, questo sicuramente. Certo. Professore, come si sta muovendo l'Europa secondo lei in questo momento? Cioè, nei fatti possiamo dire che è afona, no? Perché rispetto al Medio Oriente non siamo certo in primo piano, però sappiamo che singoli paesi, soprattutto quelli che avevano rapporti storici con alcune delle monarchie del Golfo, sono in azione. Lei che conosce molto bene le dinamiche, anche come dire gli umori e termometri psicoemotivi del Golfo, come ci guardano? Cioè, come guardano le monarchie del Golfo all'Europa in questo momento? Come un partner che adesso forza di cose non può fare molto, ma che è necessario tenersi stretto, quindi un rapporto da rilanciare? Oppure quello che è successo il 28 febbraio fa capire anche ai paesi del Golfo quanto siamo, non voglio dire inutili, ma certo non fondamentali?
1: Ma diciamo l'Europa per i paesi del Golfo è un partner strategico potenziale che non è riuscita ancora a esprimere queste potenzialità. È ovvio che non siamo un player militare e quindi ovviamente nel momento in cui stiamo affrontando un conflitto caldo l'Europa ha poco da dire. Però io credo che tutta questa riconfigurazione geopolitica che si aprirà nel dopoguerra, l'Europa potrebbe giocare un ruolo importante. Lo stiamo vedendo già in termini di sicurezza marittima, come l'Europa potrebbe rappresentare una sponda importante, un player per in qualche modo assicurare la libertà di navigazione, che è un interesse comune. Sia europeo che appunto dei paesi del Golfo, ma anche dei paesi dell'Africa, cioè in qualche modo è un interesse chiave per tutti, e lì ovviamente l'Europa può giocare un ruolo e creare un maggiore coinvolgimento diplomatico in tutta la regione. Si tratta appunto in qualche modo di volerlo, in qualche modo di riuscire a uscire da questa in qualche modo inerzia che sembra determinare qualsiasi politica europea e considerare questo come un quadrante strategico su cui si deve in qualche modo intervenire. Io penso che l'Europa sarebbe benvenuta e anzi vista come un attore non militare strategico importante che può ribilanciare alcuni squilibri che si sono venuti a creare.
0: Grazie professore, buona giornata. Luigi Narbone.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Luigi Narbone, lunga carriera all'ONU, già ambasciatore europeo presso i paesi del Golfo, è direttore della Mediterranean Platform della Lewis School of Government. E abbiamo visto, abbiamo letto, sentito le ultime notizie che arrivano dal fronte Israele, intendendo ovviamente fronte Israele-Libano, ma anche fronte Israele-Gaza. In Libano la situazione ormai è tornata di guerra aperta, con l'esercito israeliano che sta attaccando oltre la linea gialla, avvertendo i villaggi oltre la linea gialla di evacuare, quindi non sono soltanto attacchi mirati nei confronti di postazioni di Hezbollah, ma c'è l'intenzione da parte di Israele di avanzare nel terreno. L'abbiamo già detto, la formula Libano ricorda molto il modello Gaza, ma per la verità le stesse autorità israeliane l'hanno presentata così. A Gaza, dove in teoria da ottobre vige un cessate il fuoco, più volte l'abbiamo detto, cessate il fuoco assolutamente aleatorio, perché in realtà raid stanno continuando, uccisioni mirate stanno continuando e sta continuando anche da parte di Israele il controllo serratissimo di tutto quello che può entrare nella striscia di Gaza. Quindi rispetto all'estate scorsa entrano sicuramente maggiori beni di prima necessità, ma non in quantità e qualità sufficienti rispetto alle esigenze della popolazione. Tra l'altro, proprio per ribadire come la strategia militare stia andando avanti in modo capillare a Gaza, l'abbiamo sentito anche dalle news, Israele conferma questa mattina l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, tra l'altro che era diventato capo militare da pochissimo tempo, Muhammad Odeh, anche perché Israele continua a farli fuori, ma poi ne vengono individuati altri. La situazione è estremamente precaria, anzi più che precaria, ormai da un punto di vista di umanità assolutamente borderline, anche di sopravvivenza, come tra l'altro disegna molto bene il report pubblicato da Oxfam, The Gaza Playbook. Al telefono con noi Paolo Pezzati, portavoce crisi umanitarie di Oxfam Italia.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
0: Buongiorno Pezzati, bentornato. Allora, cosa ci potete dire guardando a questo rapporto molto dettagliato e molto lucido rispetto all'impatto del conflitto?
2: Ma con questo ultimo rapporto che lei ha appena citato, di fatto non facciamo altro che mettere insieme dati e

0: mentre invece a Gaza dal 10 ottobre 2025 si contano più di 850 vittime civili. Poi la cosa che lei è interessante ha citato la linea gialla, no? Entra in modo
1: lietani, sì,
0: sia in Libano che
1: a Gaza
0: ci sono nuove linee che demarcano le zone di occupazione da parte delle forze militari. Pensi che solamente in quella di Gaza la metà della popolazione è morta lì, e queste perché la demarcazione non è mai stata chiarissima e le persone sono state vittime di attacchi mirati o con droni o con fucili di precisione.
1: Sì, è proprio questo, no? Cioè la linea gialla che diventa una vera trappola per i civili, perché noi diciamo linea gialla, però non è che di fatto lì ci sono delle strutture di demarcazione che ti fanno capire se sei al di qua o al di là della linea gialla, soltanto che dal punto di vista dei cecchini e dei soldati israeliani, se tu varchi quella che per loro è la linea gialla, vieni neutralizzato, come si dice in gergo tecnico, no? Quindi ti sparano addosso.
0: Solo ultimamente sono stati messi dei cubi di cemento gialli a una certa distanza l'uno dall'altra per provare, diciamo, a identificare con più chiarezza queste linee di demarcazione, che bisogna ricordarlo sono in mezzo al deserto fatto dall'esercito israeliano tra gli edifici, le strade, le infrastrutture, quindi è molto complicato. Quindi addirittura a Gaza si è sviluppata una nuova zona, la zona delimitata dalla linea arancione, che sono un ulteriore 11% di territorio della striscia, che è diventata una sorta di zona cuscinetto dove comunque però serve l'autorizzazione da parte delle forze israeliane anche per le organizzazioni umanitarie per poterla attraversare. Ecco, questa zona cuscinetto è quella che stiamo vedendo adesso in Libano, di questi 10 chilometri che sono oltre la linea del Litani, che erano l'originaria zona di occupazione. Quindi vediamo via via come le zone cuscinetto diventano l'occasione invece per occupare nuovo territorio, stanziarci e chissà, come dire, dare concretezza alle ambizioni di annessione di fatto del territorio. Ma insomma le analogie sono poi moltissime, diciamo forse le principali, la modalità con cui la guerra è stata condotta, sono state rase al suolo in Libano oltre 40.000 abitazioni, 64 ospedali di cui 5 sono stati evacuati, sono stati devastati 50.000 ettari di aree coltivabili, alcuni di essi con il fosforo bianco sono stati colpiti e almeno 50 villaggi sono stati colpiti da bombardamenti o totalmente isolati o demoliti. Quello che ho raccontato riguardo al Libano lo possiamo applicare pari pari a quello che è successo nei quasi 3 anni del conflitto a Gaza.
1: Ricalca perfettamente.
0: E purtroppo tutto questo continua ad avvenire in una totale impunità, cioè la comunità internazionale non riesce a far valere quelle che sono invece in teoria degli articoli molto chiari della Convenzione di Ginevra, dei metodi della legge di guerra, chiamiamola così, e in Israele continua ad avanzare in questo modo, facendosi scudo del diritto all'autodifesa, però ecco, noi che abitiamo di qua, da questa parte del mondo, non dovremmo mai stancarci di chiedere conto innanzitutto noi al nostro governo, poi all'Europa, alla comunità internazionale, di far valere le regole che ci siamo dati dalla seconda guerra mondiale in poi.
1: Sì, se diciamo appunto che come Europa, come Occidente, quello che ci tiene insieme è proprio il fatto di avere un riferimento di valori, di regole che tutti noi riconosciamo e per le quali tutti noi ci impegniamo, ci vuole anche un minimo di coerenza. Tra l'altro una riflessione che condivido con Paolo Pezzati e con tutti voi: bene, giusto, giustissimo che ci sia stata la presa di posizione nei confronti dei nostri attivisti italiani della flottiglia sequestrati in mare, perché si è

0: Era un'acqua internazionale, l'abbiamo detto, quindi arresto illegale da parte in Israele, come è illegale tutto quello che è successo dopo. In più c'è stato questo video con Ben-Gvir che si è ripreso mentre umiliava, dileggiava i nostri attivisti, sottoposti anche a violenze, cose terribili abbiamo sentito come testimonianze. Quindi bene che ci sia stata questa presa di posizione a livello internazionale anche del nostro paese. Ecco. Però ci si chiede perché la stessa postura, voce, assertività non ci sia stata per tutto quello che abbiamo visto da Gaza dopo il 7 ottobre, dall'8 ottobre in poi, no? Ecco, infatti, c'è il doppio registro che fa male.
1: Questo doppio standard fa molto male. Noi abbiamo chiesto ogni volta che è stato possibile anche fare incontri con il Ministero degli Esteri o tutte le volte che siamo riusciti a interloquire con le commissioni parlamentari, abbiamo chiesto perché il nostro paese non abbia dato seguito alle richieste che la Corte di Giustizia internazionale ha fatto, la comunità internazionale, dopo il suo pronunciamento del 26 gennaio del 2024, quando ha chiarito che la plausibilità della violazione sulla convenzione del genocidio, e dove ha chiesto alla comunità internazionale di mettere in campo tutti i mezzi politici per poter terminare una condotta di guerra totalmente fuori dalla legalità. Qui non è stato fatto niente. E no, vediamo la stessa inerzia anche nei confronti di un altro pronunciamento, di un parere consultivo della Corte di Giustizia, questa volta del luglio del 2024, dove ha chiarito l'illegalità dell'occupazione, cioè l'occupazione israeliana è illegale. Israele si deve ritirare dalla Cisgiordania e da Gaza, e la comunità internazionale è stata chiamata a far rispettare questo pronunciamento, e addirittura ha imposto agli stati terzi di interrompere ogni attività che consolidasse o mantenesse l'occupazione, ad esempio il commercio, e anche su questo non è stato fatto niente. È per questo che noi come Oxfam, insieme ad altre 20 organizzazioni come le ACLI, come ARCI, Amnesty International, Libera, ora per citarne alcune, abbiamo chiesto che venisse presentata una proposta di legge che tenesse conto e desse seguito della richiesta della Corte internazionale. È stata depositata in Parlamento qualche giorno fa, noi speriamo che venga discussa e che il governo la faccia sua, perché banalmente è una richiesta del più alto organo giurisdizionale internazionale. Non c'è niente di politico qua.
0: No, assolutamente, anzi. Grazie sempre Paolo Pezzati, portavoce crisi umanitarie di Oxfam Italia. A presto.
1: Grazie a lei, buona giornata a tutti e a tutti.
0: E buona giornata, e proprio di pace, di pensiero anche alle terre martoriate dai conflitti, l'avrete sentito nelle sue parole, c'è tornato Papa Leone XIV alla presentazione l'altro giorno in Vaticano della sua prima enciclica Magnifico Humanitas, dove proprio verità, pace, bene comune sono al centro della riflessione, dell'invito e dello sguardo che il Papa ci propone. In realtà la Magnifica Humanitas, nelle tante poi riflessioni che ha aperto, ed è giusto che così sia, in ambito cattolico, cristiano, ma non solo, è stata presentata in modo, se volete, anche mediaticamente un po' veloce e dunque impreciso, come se fosse un'enciclica sull'intelligenza artificiale. No, è un'enciclica sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ed è da qui che abbiamo cominciato la nostra riflessione, nella chiacchierata che vi faccio sentire, con Don Luca Peyron, che tra l'altro abbiamo raggiunto ieri a Rio de Janeiro, dell'Italian Institute of Artificial Intelligence, e la sigla è AI for I. Ve lo faccio ascoltare.
2: Io credo che sia doveroso e necessario, perché rischiamo sempre, anche in ambito ecclesiale, di parlare molto dell'intelligenza artificiale e molto poco di noi, nel senso che forse è molto meno interessante parlare di che cosa è la macchina, di chi è la macchina, ammesso che sia un chi e non è un chi, che invece parlare di quello che succede all'essere umano quando si interfaccia con questo sistema, cosa succede alla società quando è centrata su questi sistemi e che cosa succede in generale a tutte le architetture sociali che conosciamo quando sono impattate da questi sistemi. Quindi custodire l'umano diventa non soltanto una necessità storica, ma diventa probabilmente l'approccio più intelligente per guardare da vicino una tecnologia.
0: Ecco, però tornando a quello che diceva, no? Chi o cosa è la macchina? Forse tutto nasce anche un po' da qua, il rischio e la confusione, cioè il chiedersi chi o cosa è la macchina, ma non chiedersi chi è l'uomo oggi, soprattutto rischiare di confondere uomo e macchina.
2: Il problema vero è questo, nel senso che usiamo e abbiamo usato onestamente, correttamente per secoli alcune parole per definire noi stessi e oggi ci troviamo ad avere degli artefatti che fanno cose che in fondo stanno nei contorni di quelle definizioni. Pensiamo a intelligenza, pensiamo a creatività. Quindi la corsa a distinguerci dalla macchina in realtà può diventare uno sforzo comune per capire un po' meglio chi siamo noi e magari usare le parole o usare un ventaglio di parole più ampio per dirci. Siamo stati molto sbrigativi, oserei dire così, nel dire l'umano, ma perché non ne avevamo la necessità. Oggi diventa più denso, più significativo e anche più bello provare a capire effettivamente chi siamo, che cos'è l'intelligenza. Pensiamo agli studi che sono stati fatti anche negli ultimi decenni, sull'intelligenza emotiva. Che cos'è davvero la creatività? Per arrivare fino in fondo, cioè capire veramente che cos'è la coscienza, che cos'è la volontà, che cos'è la verità, che cos'è la libertà, che sono tratti eminentemente umani. Ma dobbiamo un po' ridirci il perché sono eminentemente umani.
0: Quindi l'intelligenza artificiale in realtà ci dà anche l'occasione di una nuova riflessione o forse anche di una, come dire, di un fare un punto con noi stessi rispetto al tema antropologico?
2: Io credo che sia il dono più bello che l'intelligenza artificiale oggi ci consegna, proprio perché riflettere su noi stessi ci permette di essere più pienamente noi stessi. Dalla rivoluzione industriale in poi, Leone XIII affrontò quella ad oggi, noi abbiamo sistematicamente riflettuto molto sulle cose e molto poco sulle persone. Abbiamo anche organizzato la società per fare cose più che per essere. Pensiamo, io sono del 73, la mia generazione quanto ha patito la performance continua in azienda, in sì, università, ovunque, e quanto queste invece le nuove generazioni in qualche modo rifiutano perché ne hanno subito un po' le conseguenze. Ecco, da questo punto di vista l'intelligenza artificiale è effettivamente una benedizione, perché ci riporta a dire non tanto che dobbiamo mettere l'umano al centro, ma dobbiamo porre l'umano come fine. E quindi tutto ciò che esiste dovrebbe avere questa finalità, la società, le strutture e dunque anche una tecnologia. Però per avere un obiettivo chiaro dobbiamo avere chiaro l'obiettivo, cioè effettivamente l'umano chi è, di che cosa ha bisogno, di che cosa effettivamente è capace e quanto sia bella, questo è uno dei tratti che mi piacciono di più dell'enciclica di Papa Leone, quanto sia bella la nostra fragilità.
0: È la fragilità che ci salverà alla fine.
2: È la fragilità che ci ha permesso di inventare l'intelligenza artificiale. L'essere umano è tecnologico perché è fragile, l'essere umano è cultura perché è fragile, l'essere umano è famiglia, è Cappella Sistina, è Sinfonia di Beethoven perché è fragile, perché la fragilità ci costringe a non stare da soli, la fragilità ci tira fuori dalla solitudine, la fragilità ci fa stare con l'altro. È per la fragilità che abbiamo inventato la lingua, perché insieme dovevamo metterci d'accordo per costruire lo steccato e cacciare il leone. La fragilità è ciò che ci rende persone, è ciò che ci rende relazione. La fragilità ci fa amare, ci fa desiderare di essere amati.
0: Vediamo che
2: scelto la fragilità dall'alto della croce.
0: Vediamo che a livello di intelligenza artificiale delle istituzioni nazionali, anche europee per quanto ci riguarda, si cerca di in qualche modo limitare la portata e anche il rischio veramente valanga dell'intelligenza artificiale attraverso un approccio soprattutto regolatorio, normativo. Sicuramente questo serve, però portare avanti soltanto questo capitolo, questo piano senza riempirlo invece anche di quella riflessione spirituale, per chi lo ritiene, ma sicuramente antropologica, come dicevamo prima. Ecco, non è di per sé, nella migliore delle ipotesi, un percorso zoppo se non fallimentare?
2: Sicuramente sì, e l'abbiamo già sperimentato ovunque. Se aumentiamo le pene edittali dei certi reati sul codice penale, non è che le persone diventano più buone e chi fa delle schifezze in famiglia o fuori dalle famiglie la smette di fare quelle schifezze. Quello di cui abbiamo bisogno è una cultura condivisa che ci permetta di costruire una società che sia quella che in qualche modo in fondo al cuore tutti desideriamo. Le leggi da sempre un po' descrivono quello che già la società ha raggiunto. Certamente le leggi possono essere utili in determinati ambiti, pensiamo alla protezione di chi più fragile, di chi più piccolo, e va tutto benissimo, ma non è che proibendo uno smartphone a degli studenti risolviamo il problema della loro capacità o incapacità sociale. Se in famiglia non parliamo con i figli e i figli non parlano con i genitori, poi il punto è lì, non è tanto quello che l'intelligenza artificiale oggi può fare da confidente, quindi lo proibiamo.
0: Ognuno di noi nel nostro piccolo e soprattutto nel nostro quotidiano, cos'è che può fare, che deve aver presente per non cedere, come dire, all'inganno dell'algoritmo?
2: Quello che abbiamo sempre fatto da sempre. Ogni tanto quando parlo alle persone, magari davanti delle persone anziane, e dico: non siate quelli che dicono spero di morire prima di vedere tutto questo. No, questo è il momento della storia in cui veramente abbiamo bisogno della saggezza di chi ha attraversato la vita e abbiamo bisogno della freschezza di chi alla vita si sta aprendo. La tecnologia ha uno scopo, è sempre stato questo il suo scopo: toglierci della fatica. Abbiamo inventato la ruota per non portarci i sassi sulla schiena. Oggi l'intelligenza artificiale ha il potere di toglierci la più grande delle fatiche, quella del pensare. E allora, se facciamo uno scatto di lato, quando siamo disposti a fare fatica? Quando abbiamo un desiderio nel cuore più grande della fatica che dobbiamo fare. Andiamo alle Olimpiadi senza un crociato perché abbiamo il desiderio di fare questo. Mettiamo al mondo un figlio perché abbiamo il desiderio della vita. Scaliamo una montagna perché abbiamo il desiderio di un panorama. Ecco, riscoprire i desideri profondi o la vocazione, se vogliamo usare una parola più ecclesiale, più evangelica, ci permette di usare le macchine addirittura per fare più fatica, per pensare di più, per essere più umani.
0: Don Luca, grazie veramente. Ma quanto ti trattieni a Rio?
2: Sto tutta la settimana, sono all'Università Pontificia di Rio de Janeiro, c'è una bellissima conferenza, un simposio su Bibbia e intelligenza artificiale. E siamo in tanti un po' da tutto il mondo a parlare di questi temi e provvidenzialmente lo facciamo al sole dell'enciclica di Papa Leone.

0: Luca Peyron all'impianto e alla portata, al senso dell'enciclica Magnificat Humanitas di Papa Leone. Continuiamo in questi giorni a concentrarci su alcuni aspetti, alcuni passaggi, e uno che è stato tra l'altro sottolineato con molta forza anche nelle analisi e come dire, nelle riflessioni sulla enciclica, è proprio quello che riguarda uno di questi aspetti, quello che riguarda il lavoro, perché nell'enciclica il lavoro non è considerato solo un mezzo per ottenere reddito, oppure un problema in qualche modo da gestire, un elemento foriero dei problemi da gestire e da regolare. Il lavoro assume una dimensione molto più importante e costitutiva proprio dell'essere umano. E c'è una bella riflessione che ritrovate sulla Domani di ieri, a firma di Francesco Seghezzi, presidente della Fondazione ADAPT, insegna all'Università di Bergamo, vi ricordo, per Franco Angeli, Disintermediare stanca. E Francesco Seghezzi è tornato ai nostri microfoni. Buongiorno Seghezzi.
1: Buongiorno a lei e a tutti.
0: Allora, giustamente lei dice, esaminare, analizzare le 250 e oltre pagine dell'enciclica richiederà tempo ed elaborazione, però intanto appunto ci sono degli elementi che si evidenziano di per sé per la loro forza, e sicuramente quello passaggio sul lavoro è estremamente denso e ci dice molto a tutti noi e interroga molto tutti noi.
1: Sì, soprattutto quest'ultima cosa che diceva penso sia importante, perché diciamo che allora intanto è evidente per chiunque l'abbia anche solo approcciata che si tratta di un'enciclica di certo non sull'intelligenza artificiale, come è stata molto ridotta, ma diciamo dell'uomo e delle questioni sociali all'epoca delle trasformazioni digitali, tra cui l'intelligenza artificiale. Ma è anche evidente che quando parliamo di queste trasformazioni la preoccupazione più grande, e quindi quasi l'aspetto che tocca la quotidianità di tutte le persone, è proprio il possibile impatto sul lavoro. Anche per tante altre questioni magari possono interessare meno, nonostante siano centrali, penso a tutto il capitolo sul tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale dal punto di vista militare, che quello è un tema assolutamente
0: enorme,
1: fondamentale. Però diciamo ne vediamo meno, per fortuna forse, la quotidianità, ecco, forse i nostri in Ucraina avrebbero un'idea diversa. Comunque, rispetto al tema del lavoro, è interessante perché il Papa ha un approccio integrale, ossia sostiene che sgombra immediatamente il campo dicendo: guardate che il lavoro non è soltanto un mezzo per avere un reddito, ma è molto di più, e sgombra il campo in modo molto esplicito da chi dice: potremmo a un certo punto far sì che a lavorare siano veramente in pochi e ci siano magari forme di ridistribuzione del reddito da parte, non so, di una grande tassazione delle big tech altri modi di reddito universale. Ecco, lui dice: se facessimo così ci perderemmo tanto, e quindi restituisce al lavoro una sua dimensione diciamo così umana, legata alla dignità, alla partecipazione alla vita civile, alla crescita personale, alla relazione, alla crescita, alla costruzione di comunità, che ogni tanto fa bene ricordarci, e la incanala nella grande riflessione ormai più che centenaria della dottrina sociale della Chiesa su questo tema, che mi sembra abbastanza urgente oggi, perché ce ne siamo un po' dimenticati.
0: Sì, ce ne siamo dimenticati da una parte, e dall'altra invece i tempi corrono veloci, no? Quindi si rischia veramente anche un effetto di spaesamento completo rispetto all'oggi che viviamo e al domani che è dietro l'angolo.
1: Sì, anche perché come tutte le grandi passaggi tecnologici è molto facile intuire, immaginare, prevedere quello che noi perderemo, perché se ci dicono esiste questa tecnologia che può automatizzare questo processo, facilmente capiamo quanti lavoratori potrebbero essere sacrificati.
0: Certo.
1: Facciamo molta più fatica a immaginarsi invece un eventuale pars construens, quindi nuovi lavori, nuove mansioni all'interno dei lavori tradizionali, per cui l'accelerazione che noi stiamo vedendo ci porta spesso a pensare a questo. Io ho apprezzato dell'enciclica che riesce a tenere insieme da un lato una visione ultimamente positiva dello sviluppo tecnologico, ma allo stesso tempo il richiamo al fatto che è l'uomo, è la società, è la politica che deve utilizzare l'innovazione tecnologica come strumento, non come destino segnato. E diciamo che tutto questo, in questa accelerazione che lei diceva, non è spesso facile, perché tutti vediamo una distanza rispetto alla velocità della tecnologia e la velocità che la politica, gli uomini che si mettono insieme per prendere decisioni hanno. E questo è sempre stato così. Oggi lo scarto temporale minimo e ampissimo, scusi, tra queste due dimensioni pesa.
0: Sì, infatti secondo me l'importanza, quello che conta in questo momento, è mettere al centro dei punti fermi. Uno, che l'intelligenza artificiale non è un'entità ma è uno strumento, quindi vuol dire anche rimettere, no, le caselle al loro posto, per cui molto dipende dall'utilizzo e dall'approccio che ne abbiamo noi. E dall'altra parte salvaguardare la dimensione del lavoro, che è, come dire, proprio il nucleo, l'atomo della collettività, andando proprio oltre il reddito, perché se no, cos'è? Forse nei paesi arabi, negli Emirati Arabi, non lavora nessuno dei cittadini residenti, perché tanto ci sono i proventi del petrolio, no? Che vanno poi divisi. Non lo so, c'è chi guarda quella realtà come un paradiso, che poi ha tutte le sue contraddizioni per i lavoratori stranieri, certo, assolutamente sfruttati. Quindi, però, per dire, non è soltanto una questione di reddito, veramente attraverso il lavoro c'è la dignità, la realizzazione e la cellula della collettività.
1: Ma tant'è che l'enciclica su questo è molto netta, dice: noi dovremmo ragionare per ogni introduzione di tecnologia di fare un gioco d'anticipo rispetto agli impatti sociali, occupazionali che questo può avere, e quindi utilizzare questi impatti come criterio di decisione dell'introduzione o meno. Capisco che detta così sembra utopia, ma se iniziamo a utilizzare in sempre più persone possibili questo criterio, secondo me qualcosa si può fare, anche perché c'è un tema molto molto pratico, ossia se noi iniziamo a lasciare a casa o non assumere più persone di un livello medio alto, sono le stesse persone che hanno una capacità di consumo medio alto, quindi a un certo punto il cane si morde la coda, per cui chi consumerà beni e servizi prodotti dalle imprese attraverso processi digitali? Questo è un tema che a un certo punto dobbiamo porci, perché già oggi, negli ultimi 20 anni, abbiamo visto che il potere d'acquisto si è indebolito molto, certo, anche a causa del cambiamento della struttura proprio del mercato del lavoro. Se andiamo avanti in questa direzione, a un certo punto o diventiamo tutti delle repubbliche socialiste con un grosso prelievo fiscale enorme da parte dello Stato sulle big tech, che poi viene ridistribuito, ma avremo una situazione in cui molti prendono poco e pochi prendono tantissimo, che alla lunga non reggerebbe socialmente, evidentemente.
0: No, ma poi un sistema di vita, di lavoro, di welfare che si basa soltanto sul sussidio, secondo me apre a una società sociopatica. No, non lo so.
1: Questo lo dice chiaramente anche l'enciclica, dicendo che un conto è il sostegno, un conto è l'assistenzialismo, lo dice in modo molto netto. L'assistenzialismo che non scommette sulla persona, ma di fatto la tiene a bada. Posto che il Papa ne fa una critica morale, ma al di là della dimensione morale, io credo che anche rispetto agli equilibri sociali non possa reggere. Guardi, adesso io sono in coda praticamente in tangenziale a Milano. Se tutte queste persone fossero a casa a non fare niente in virtù di un reddito minimo che hanno, guardi, non so se sarebbe una società migliore, dubito.
0: No, credo che per un mesetto sarebbero tutti contenti e poi emergerebbero i problemi, ecco, sono convinta, certo, a livello personale, esistenziale, relazionale e non solo. Grazie Francesco Seghezzi, siamo andati molto lontano, ma la riflessione è stata molto accattivante. Grazie ancora, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a tutti.
0: Presidente di Fondazione ADAPT, insegna all'Università di Bergamo. Per Franco Angeli, vi ricordo ancora, disintermediare stanca, democrazia economica, populismo e crisi del collettivo. Tra pochi minuti arrivano le news delle 9, poi Ultima Ora Insieme con la Buongiorno in Blu.

sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del

0: ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, e tra questi anche Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza.
1: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
0: Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in una stazione di Milano Certosa, in pericolo di vita. L'aggressione si è verificata ieri sera intorno alle 22 sulla banchina del binario della stazione ferroviaria di Certosa, in via Mambretti, periferia nord di Milano. È stato portato al Frater Bene Fratelli e le sue condizioni sono molto, molto gravi. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record di temperature mai registrate a maggio, 35 gradi. Allerta in Italia, arrivano i primi bollini rossi con AFA Record, attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. E infine tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitto dalla russa Alina Kornieva. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, i microfoni si riaccendono dopo le news. Un piacere ritrovare Davide Allegranti, giornalista del Quotidiano Nazionale, per cui cura il podcast Pecore Elettriche, lo leggiamo anche su Public Policy, il dubbio ricercatore della sapienza. Per Mimesis ha pubblicato Come parla un populista, Donald Trump, i social media e i fatti alternativi. Buongiorno Davide, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, grazie, è sempre un piacere essere con te.
0: Allora, questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati sulla tua analisi del voto delle comunali e da qui direi di prendere l'avvio della nostra chiacchierata e poi arriviamo anche all'assemblea ieri di Confindustria con questo duetto Meloni-Orsini contro l'Europa. Ma prima di tutto, com'è andata? Cosa ci racconta il voto delle comunali?
1: Beh, allora ci racconta il voto delle comunali che c'è vita su Marte, laddove Marte è il governo Meloni, perché dopo il referendum costituzionale di marzo, l'interrogativo che ci eravamo un po' posti tutti, è già finita l'avventura di Meloni in Italia come Presidente del Consiglio, proiettandosi soprattutto sulle elezioni politiche dell'anno prossimo. Naturalmente nessuno pensava in dimissioni anticipate, ok? Però insomma è finita la connessione sentimentale con il paese, tutte le cose su cui ci siamo interrogati dopo il risultato così fragoroso, e abbiamo scoperto insomma che un po' di vita su Marte c'è. Poi naturalmente bisogna sempre stare molto attenti nel proiettare desideri politici su elezioni amministrative, attenzione, proiettare desideri politici su risultati referendari. Sì. Queste elezioni che coinvolgevano poco più di 6 milioni di persone, però avevano alcune partite strategiche, o meglio considerate strategiche anche allo stesso centro-sinistra. Venezia, per esempio, è al centro di anche battaglie geografiche, solo perché avvenivano lì, ma che magari non avevano a che fare con l'amministrazione, penso direttamente, alcune sì, altre no, la Biennale, il caso Venezi, e magari invece la gente pensava però allo spopolamento del centro, i turisti.
0: Cioè, dobbiamo ricordare che per quanto un capoluogo sia importante, possa poi dare delle indicazioni a livello nazionale, però un voto poi per il sindaco vive sempre tanto di questioni locali, no?
1: Giustamente. Così come per esempio anche l'offerta politica che il centro-sinistra aveva presentato e che è stata sconfitta, io avrei voluto vederla riproposta a livello nazionale. A Venezia, per intendersi, c'era un campo non largo ma larghissimo, dove dentro c'era anche Rifondazione Comunista. Te la ricordi Rifondazione Comunista? C'era anche Rifondazione.
0: No, è vero, bisogna dire che la ricordi. Ah, c'è ancora. In molti, secondo me, hanno detto: ma guarda, c'è ancora Rifondazione Comunista.
1: Lì probabilmente non ha funzionato anche lo stesso candidato Andrea Martella, senatore del PD, che forse Schlein voleva collocare altrove, come era già successo ad Andrea Orlando, candidato in Liguria, ma questa è una mia cattiveria. E quindi insomma quella era importante perché è un capoluogo di regione unico di questa tornata elettorale, dove c'erano l'amministrazione uscente, 11 anni di governo Brugnaro, in una città che non è mai stata di destra fino alle elezioni vincere Brugnaro,
0: perché e che, tra l'altro,
1: è una città che è stata
0: durante il referendum hanno vinto i no a Venezia, quindi c'è stata l'illusione nell'illusione rispetto alle urne referendarie.
1: Esatto, e l'illusione si è poi concretizzata nel fatto che gli elettori del Movimento 5 Stelle, ci dice un'analisi dei flussi fatta da YouTrend, la metà degli elettori che ha votato alle europee il Movimento 5 Stelle a queste elezioni ha votato per il sindaco eletto di centrodestra, che è Venturini, un assessore uscente della giunta Brugnaro. Insomma, che ti devo dire, Chiara? Mi sembra che tutte le proiezioni, i desideri proiettati sull'elettorato per il campo largo non siano state proprio accolti positivamente, anche perché io insisto, l'abbiamo già detto anche altre volte, tu sai, ho questa passionaccia per i 5 Stelle, per i populisti, nel senso che e anche per Beppe Conte, l'avvocato del popolo, ma adesso non vorrei aprire troppo questo capitolo, però per dire c'è da interrogarsi sul fatto se, ok, i desideri di Elie Schlein sono quelli che conosciamo, il campo largo, la logica testardamente unitaria, e poi però, sempre a proposito dei desideri, un conto è quello che desiderano le classi dirigenti e un conto è quello che poi fa l'elettorato. Se c'è un candidato del PD, i 5 Stelle non lo votano magari, perché vanno a votare altrove. Ma perché questo? Ora, tu puoi cambiare la testa dei dirigenti, o meglio, i dirigenti possono cambiare la propria testa per esigenze personali, per convenienze politiche. Il calcolo degli eletti è sempre diverso dal calcolo degli elettori, e poi però magari invece l'elettorato non ci vuole avere nulla a che fare con quelli che fino a pochi mesi o anni fa erano dei nemici da abbattere, parliamoci chiaro.
0: È così.
1: 5 Stelle hanno sempre...
0: È così, l'elettore, cioè, l'elettore più coerente dei leader di riferimento, c'è poco da fare.
1: Esatto, esatto. Poi l'elettore cambia idea, lo abbiamo visto in tanti anni, anche spostandosi, però... Io penso che quell'elettorato a 5 Stelle che continua a votare 5 Stelle ha una fisionomia più aderente a un'idea magari antica, ancora un po' antisistema, mi viene da dire. Ed è così antisistema che preferisce votare per il sistema, cioè la destra che governa a Venezia, invece di sposare politicamente l'odiato avversario, perché, e qui chiudo davvero, ricordiamoci sempre che i 5 Stelle nascono storicamente, culturalmente, politicamente per sfidare la sinistra, non nascono per altro. Cioè, Beppe Grillo, poi il Movimento 5 Stelle è molto cambiato in questi anni, ma quando nasce sotto la guida della diarchia Casaleggio Grillo, nasce perché è un conato di vomito nei confronti della sinistra,
0: no?
1: Che odiava.
0: Certo.
1: Quindi questa cosa dobbiamo sempre tenerla a mente. L'elettorato 5 Stelle nasce su questa spinta qua. Poi, per carità, tutto può essere come dire, riaggiustato in vista delle elezioni politiche, ma insomma, parliamone. Io, sempre perché penso che la cautela sia sempre giusta, eviterei anche di proiettare dal punto di vista del centrodestra, invece venendo all'altro lato del tavolo, in questo risultato elettorale che vale quel che vale.
0: Certo.
1: Il centrodestra è vivo, c'è vita su Marte, la sfida per le elezioni politiche del 2027 è già chiusa? No, per un motivo molto semplice, che secondo me la Presidente del Consiglio ha avuto anche modo di dirlo in questi giorni, anche rivolgendomi a autorevoli esponenti del partito di Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio con Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, a cui ho detto: ma non è che forse in questi anni e in questi mesi voi avete, come dire, la dico tagliandola con l'accetta, ma ci intendiamo, Chiara, l'avete un po', insomma, vi siete un po', come dire, avete un po' campato sugli allori, perché dall'altra parte, nel centro-sinistra, manca una leadership, manca un programma e cosa ancora più importante, secondo me, mancano dei valori condivisi, insomma una visione del mondo comune, no? Che poi è quello che fa funzionare il mondo, avere una condivisione dei valori. Ecco, come dire, non basta resistere all'erosione del consenso, perché prima o poi il centro-sinistra forse farà delle primarie, un capo lo sceglierà, perché i capi servono sempre, elaborerà un programma che può essere sempre aggiustato. Poi voglio vedere la politica estera, l'abbiamo già detta questa cosa una volta, Chiara, e condividevamo il punto che la politica estera è sempre la cartina di tornasole,
0: sempre.
1: Specie di questi tempi oscuri, pieni di autocrati e non solo, che sconvolgono le nostre esistenze, è sempre la cartina di tornasole per capire l'offerta politica.
0: È così.
1: Ecco, di fronte a tutto questo sarà interessante vedere Renzi e Beppe Conte insieme che elaborano una visione del mondo comune. Io, perché la politica è l'arte del possibile, lo sappiamo, però insomma, poi li voglio vedere, ecco. E io, questo, quando li vedremo, ci chiederemo anche: ma finora Meloni ha campato perché dall'altra parte non c'era un'offerta competitiva oppure no? E questo lo scopriremo nei prossimi mesi. La campagna elettorale è già in fervente attività, lo vediamo, no?
0: Assolutamente.
1: Vediamo tutti i giorni.
0: Io trovavo interessante quello che dicevi, no? Cioè, come il centro-sinistra, il campo largo, presunto campo largo, ha sicuramente si è esaltato ingiustificatamente per il risultato del referendum costituzionale, così il centrodestra rischia però di prendere un abbaglio, credendo veramente, al di là delle dichiarazioni che ovviamente quelle vengono fatte, che la vittoria di Venezia sia proprio anche una vittoria dell'azione di governo, perché ricordiamoci che il buon Venturini aveva una sua lista e ha ottenuto proprio lui il 30%, quindi, come dire, c'è un dato della persona o comunque di un tipo di politica che appartiene più a una linea, a una scuderia Zaia che a una scuderia di Palazzo Chigi, ecco.
1: Sì, ma questo, tra l'altro, come dire, è un elemento centrale nelle elezioni amministrative, lo vediamo sempre, cioè, la lista civica, la lista del sindaco è sempre una cosa che funziona, lo vediamo ovunque, lo vediamo, l'abbiamo visto anche in passato, in altre circostanze, a parte la lista Zaia in sé che è, come dire, rappresentativa di un modello, no? Cioè, Zaia è un brand, quando si è presentata alle elezioni regionali la sua lista civica ha preso il 44%, insomma stiamo parlando di numeri impressionanti, e nelle elezioni locali questo dato è significativo, lo vediamo adesso anche per esempio da un'altra parte d'Italia con un'altra candidatura a Prato, Matteo Biffoni, candidato del PD, che torna a fare il sindaco dopo averlo fatto per 10 anni, aver vinto dopo essere stato eletto in consiglio regionale con 22.000 preferenze, è tornato a Prato e ha presentato una sua lista civica che ha preso il 17%, e come dire, non è poco, anzi è molto. L'altra volta quando si presentò nel 2019 mi pare fosse sul 7%, insomma c'è un elemento, perché il sindaco è un'istituzione che regge, va
0: è
1: bene?
0: Così.
1: In quest'epoca di valori che non sappiamo come dire a chi affidarci, il sindaco è un'istituzione che regge, ok? I cittadini sono disponibili a credere nell'istituzione sindaco, e quindi sono, anche perché sono l'ultimo terminale, viene considerato così fra il popolo e lo Stato nella sua articolazione più vicina a te. Questa cosa qua però poi a livello nazionale ha tutto un altro significato. Vero è però che Giorgia Meloni, per esempio, per il centrodestra ha rappresentato questo ideale, no? Cos'è che ha rappresentato Meloni in questi anni? L'elemento di stabilizzazione, il collante di una coalizione altrettanto litigiosa come quella del centro-sinistra, in cui c'erano un po' di animal spirits da tenere sotto
0: sotto controllo.
1: Quindi a Venezia è stato scelto Venturini come persona. È significativo perché, come dire, la sua identità personale, tra l'altro mi viene da dire anche misconosciuta dai media.
0: Sì, infatti.
1: E da perché i partiti politici e un po' i media, senza, un po' generalizzando populisticamente, ma mi perdonerai, forse avevano sottovalutato la sfida di Venezia, perché sembrava già fatta per il centro-sinistra, no? Invece abbiamo scoperto che c'è anche qualcos'altro. C'è un assessore che evidentemente
0: ha lavorato bene,
1: premiato,
0: era molto presente nel territorio, no? Ci viene detto, casomai non nelle grandi manifestazioni, però nei singoli eventi e laddove serviva si faceva vedere. E poi il cittadino guarda questo.
1: Esatto. Secondo me c'è anche un racconto che andrebbe rivisto da questo punto di vista, perché infatti si diceva che c'era una sproporzione anche di notorietà. Questo era il racconto che ci veniva filtrato e arrivato, perché
0: vero.
1: Invece sarebbe stato opportuno stare lì a Venezia e fare dei reportage dal campo, penso. Questo mi riferisco più al sistema dei media, però forse anche la politica stessa ha preso un abbaglio, perché dava per scontato la politica. Mi riferisco al centro-sinistra, perché insomma io mi ricordo le dichiarazioni anche di Elly Schlein, i relativi titoli di chi le dava seguito, e da qua parte la riscossa per Palazzo Chigi, no? Qua sconfiggeremo Meloni, e se quella è la cartina di tornasole, e ripeto, non va preso la parte per il tutto, cioè Venezia non è l'Italia, così come non lo è la Toscana, dove il PD per esempio sta più o meno reggendo, sono sempre situazioni complesse che vanno studiate nel dettaglio, però quello che c'è di certo è che il referendum costituzionale di marzo era un'altra cosa, un voto trasversale, la gente si slega anche dell'appartenenza dei voti polarizzanti come quelli del referendum costituzionale su una cosa precisa. Ora non voglio tornare a parlare di
0: ma
1: quello.
0: C'era stata anche una certa campagna elettorale che non era piaciuta, no? Anche le dichiarazioni di vertici istituzionali dal ministro in poi, quindi aveva mosso molto, mosso e smosso molto di più di un senso di appartenenza politico, e poi si è visto, ecco, i risultati che sono stati. Senti, l'hai citato prima, David, un ex sindaco, quello che doveva essere il sindaco d'Italia, Renzi, il grande ritorno. Io ho letto un tuo articolo sul Dubbio di qualche settimana fa, aprile, che parlavi rispetto a Renzi del grande ritorno del Kraken. Per chi non lo sapesse, il Kraken è quel mostro marino, è un cefalopode, sono andata a cercare proprio cos'è di preciso, con una seppiona, una specie di totano, no? Con tutti i tentacoli del caso. Ecco, lui vuole, si sa che c'ha la mania di fare il regista. Quanto spazio ha in questo momento di fare il regista anche in quel progetto che poi è l'unico punto del campo largo, quello che tu sigli questa mattina nel tuo pezzo TTG, no? Tutti tranne Giorgia.
1: Esatto, ma allora Renzi lo conosciamo bene, io insomma lo conosco, ho scritto un paio di libri a suo tempo quando nessuno lo conosceva, quindi ho presente bene il personaggio. Questa cosa del Kraken nasce tra l'altro sulle pagine dei meme, perché Renzi che cos'è? Appunto è quel, metaforicamente ben inteso, un mostro marino che effettivamente stritola le navi fondamentalmente, le imbarcazioni. Allora, però, uscendo dalla metafora, allora, Renzi è sempre una mente politica molto lucida, questo gli va riconosciuto, anche tenendo conto però dei disastri politici che anche si è autoinflitto. Però il punto è questo: ci sono una serie di condizioni strutturali. Uno, lo dico molto sinceramente, Renzi ha necessità di tornare in Parlamento l'anno prossimo, e col suo partito dal 2,5% rischia di non tornarci. Quindi c'è un calcolo che è quello di riproporsi al grande pubblico con una vaga certezza di essere rieletto, perché insomma è meglio essere pochi ma dentro il palazzo che fuori, e fare come lui fa tuttora, perché devo dire la verità, è sempre molto bravo dal punto di vista mediatico,
0: efficacissimo,
1: anche oggi ce n'è una di intervista a Renzi. Renzi è sempre molto intervistato, ma perché? Perché effettivamente funziona, un titolo da sempre, che rischia di fare un po' la fine di Massimo D'Alema. Tutti noi ci leggiamo le interviste di D'Alema perché, come dire, un po' ti fanno arrabbiare, un po' ti dicono delle cose. No, c'è stata la fase in cui si leggeva sempre quello che diceva D'Alema, perché vediamo quale battuta brillante ha detto, no? Ok, però questo, come dire, c'è anche dei limiti poi di azione politica, perché la politica non è commento, analisi, ma è cercare di cambiare le cose. Renzi, da questo punto di vista, è sempre stato bravo anche nel lavoro parlamentare. Ora, per esempio, vediamo che cosa farà sulla legge elettorale, su cui ci sono dei dibattiti in corso.
0: Lo stabilicum,
1: esatto. Renzi è ormai organico al campo largo, anzi è il più felice sostenitore di questa alleanza, sembra un portavoce autonominato, ci spiega
0: anche questa sorta di afflato irenico, no? Rispetto a Conte, rispetto a 5 Stelle, gli va bene tutto.
1: Non litiga più con nessuno, è irriconoscibile. Renzi, vero? A questo punto di vista Renzi è bravissimo nella farsa destruence, certe volte nella farsa ostruence, come dire, gli manca qualcosa. Ora invece è sobrio, appunto. Conte non lo critica mai. Io sono un po' stupito anche quando Conte tutto sommato si permette qualche volta qualche accenno, no? Anche lui, deve dire la verità, si è un po' ridimensionato,
0: D'altra parte, se ci vuoi provare.
1: Esatto, c'è persino un dibattito, sì, a sinistra, o nel Movimento 5 Stelle, perché Chiara Appendino, ex vicepresidente del Movimento 5 Stelle, si è dimessa in polemica, ha detto che non si fida di Renzi. E però qualcuno che conosce bene Renzi, che è nel PD, ha persino difeso Renzi dicendo che non ci dobbiamo fidare di Renzi, ma ci dobbiamo fare un'alleanza politica. È tutto molto bello, direbbe quel tale, ed è anche interessante perché comunque sia l'intelligenza politica di Renzi in una coalizione serve. Poi sarà interessante vedere che a seconda di come vanno le cose quale sarà la contropartita,

0: il paese, tutto questo.
1: Esatto, esatto. Tutta questa roba qua, però, mi viene da chiedere, verrebbe da chiedergli, un po' l'ho chiesto l'altro giorno durante una diretta di Quen e Maria Elena Boschi, che fine fa? Perché io, insomma, con l'elettorato più o meno riformista, insomma, di Italia Viva, ma anche quello che sta un po' con Azione, eccetera, eccetera, che è un'altra partita. Cioè, mi sono messo a chiedere, ma scusate, ma questo Renzi è un po' di sinistra, mi piace, perché no, nel senso, che per citare Di Pietro, che ci azzeccate con i 5 Stelle?
0: E lei cosa ha risposto?
1: Io ho capito, qualche perplessità io la vedo, no?
0: Ah, sì?
1: La percepisco, la
0: un
1: sento.
0: Un po' di disagio.
1: Specie nell'elettorato storico, poi sai, gli elettorati... dei partiti possono anche evolversi, appunto prima citavi 5 Stelle che si sono che hanno un po' mutato pelle, al netto dello zoccolo duro che poi è quello che non ti vota il PD. Io vorrei, penso che questa cosa si potrebbe anche vedere a parti invertite, già l'abbiamo visto in alcune tornate elettorali amministrative, cioè così come specie alle elezioni regionali ci sono stati flussi di voti e analisi su questo nei tempi precedenti, in cui allora i 5 Stelle non votano il candidato del PD, ma altrettanto vero è che l'elettore riformista, Lib Dem, moderato, chiamiamolo come vogliamo, magari non ti vota l'espressione del Movimento 5 Stelle, no? Va a votare da un'altra parte. Questa antipatia reciproca è reciproca, è bidirezionale, ma in entrambe le direzioni. Non c'è soltanto l'elettore dei 5 Stelle che non vuole votare il PD, ma magari c'è anche, anzi no, magari è così, l'abbiamo visto in alcune elezioni regionali, e l'elettorato di riformista non vuole votare per il candidato, l'alleanza in cui magari ci sono i 5 Stelle che hanno un ruolo preminente, no? Perché sì, magari sono anche espressione della candidatura, pensa alla campagna, eccetera, eccetera. Insomma, io la farei un po' più articolata questa cosa, questo ragionamento, anche da parte di Renzi, che ripeto, è bravo nella tattica parlamentare, è bravo nell'individuare uno schema di gioco, nel colpire. La campagna di comunicazione che ha fatto l'altro giorno, che su cui c'è stata anche un po' di polemica, su quando c'era lei, i treni in ritardo, quella, poi bene ha fatto Giorgia Meloni a dire che la campagna funzionava, no? Perché insomma... quella era efficace, funzionava anche dal punto di vista mediatico. Renzi è sempre il miglior spin doctor di se stesso e anche di altri. E poi però la questione è questa, c'è sempre il 2,5%. E perché? Sì. Perché la gente non lo vota più.
0: Esatto. E poi ti scontri con questo, c'è veramente poco da fare. David, ti rubo ancora due minuti, perché una tua riflessione, se la voglio, su Meloni ieri a Confindustria. Sai che è venuto fuori che si siano telefonati il giorno prima Orsini e Meloni per mettersi d'accordo, no? E tenere una linea unitaria contro l'Unione Europea, dando però il senso di stabilità. Secondo te è così che si spiega quello che abbiamo visto ieri sul palco, dove sia Meloni che Orsini hanno dato addosso all'Unione Europea e all'altro sempre responsabile di ogni cosa italiano, ovvero la burocrazia?
1: Sì, allora è possibile, non lo so, secondo me Orsini non aveva neanche bisogno di scriversi con Meloni, forse l'avrebbe fatta prescindere, e poi insomma qui si entrerebbe in un'analisi di che cos'è Confindustria oggi o cosa è sempre stata, e quindi non mi stupisce questa linea d'attacco comune. Fa politica anche Confindustria, siamo in un momento complicato per tante regioni che conosciamo, l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'energia, eccetera, eccetera, e come dire, forse sullo sfondo c'è anche una visione comune che appunto è di Confindustria, ma anche del governo, che l'Europa non faccia abbastanza. È una cosa che si dice sempre, che viene sempre detta, e che è un po' vera e un po' no, mettiamola così. E ora si è deciso di spingere sul tasto delle cose che non funzionano, E ricordandoci però che in diversi frangenti, se non ci fosse stata l'Unione Europea, avremmo avuto anche maggiori difficoltà. Casomai bisognerebbe anche capire se alcuni strumenti che, come dire, hanno contaminato il dibattito pubblico europeo, che magari arrivano sì. all'Italia, compresa quest'idea che bisogna sempre che la politica e anche gli imprenditori hanno sempre bisogno di chiedere soldi al pubblico,

0: una cosa su cui mi piacerebbe fare un dibattito con Orsini, no, per cui c'è sempre perché ci lamentiamo dell'Europa e poi però chiediamo i soldi. Io vorrei sapere il PNRR, che oggi c'è un articolo su Financial Times che dice che forse non è stata proprio la cosa impiegata meglio, nasce come grande speranza.
1: L'abbiamo capito che non è soltanto una questione di soldi per il nostro paese, no? Anzi, forse più proprio di riforme, sicuramente, non tanto di investimenti. Cioè, investimenti ti servono lì per tamponare delle situazioni. Poi l'abbiamo visto, il PNRR, il super bonus ci ha costato più del PNRR, quindi insomma siamo bravissimi a farci male da soli.
0: Esatto. Ecco, io ci vorrei anche un po' di onestà intellettuale in questi frangenti e chiedere che cosa sta facendo l'Europa, ma mi vorrei chiedere anche cosa sta facendo Confindustria, per esempio. Però insomma, so che anche all'interno del mondo imprenditoriale c'è un dibattito che è molto approfondito, bisognerebbe fare una trasmissione apposta su questo. E io, come dire, allora, questa sintonia fra i due non mi stupisce e la vedo anche proiettata a cercare un po' di mantenere un clima più sereno possibile in un momento in cui ci sono oggettivamente un sacco di problemi. Poi, come dire, ci sono anche un sacco di problemi strutturali e che però non si risolvono stampando moneta, perché qualcuno dice, mi riferisco alla sinistra, non aumentano i salari. E come si aumentano i salari? Chi è che li aumenta? Si fa un decreto per aumentare i salari? Nel senso, le richieste vanno sempre ponderate sulla base di quello che si può fare e quello che non si può fare. Mi sembra certe volte che la demagogia ci faccia uscire dal selciato delle proposte realizzabili. E domandiamoci perché il paese non cresce, che questa cosa invece la sanno benissimo gli imprenditori, e ci sono anche qui ragioni strutturali. Sono usciti un sacco di libri in questi anni che analizzano la incapacità dell'Italia di crescere. Devo dire la verità, nel centro-sinistra è un tema che in pochi si pongono. Uno che se lo pone è Giorgio Gori, europarlamentare eletto nel Partito Democratico, che incontra gli imprenditori, parla con il tessuto imprenditoriale, e questa domanda sul paese che non cresce se la pone sempre. Io ho massimo rispetto per le battaglie sul lavoro e la sanità che vengono fatte a sinistra, però il mondo del lavoro non è tutto il contratto dei rider.
1: Ma sicuramente c'è una messa a fuoco quantomeno da rivedere, ecco, da stabilizzare, perché la sinistra sta continuando a perdere anche l'attenzione rispetto a dei temi che invece i cittadini avvertono come da tempo, anche la questione sicurezza, no? Che per tanto tempo è stata soltanto della destra. Ecco, sicuramente ci vuole una capacità diversa. Davide, veramente chiudi 30 secondi?
0: Chiudo, che ti devo dire? Allora, mi preoccupa molto e scusami, in 30 secondi cerco di fare una cosa. Vai. Portandoti fuori dall'Italia. E sono non dobbiamo perdere, non abbiamo avuto modo di parlarne, ma non dobbiamo perdere l'orizzonte americano. Gli Stati Uniti sono la mia passione di studioso e di giornalista, sono sempre la cosa da tenere sott'occhio. È molto interessante quello che sta succedendo, perché Trump, che è in caduta libera nei sondaggi, poco più del 30% di consensi, mantiene un rapporto strettissimo e quasi violento nei confronti del suo partito repubblicano. È notizia di stanotte che un altro candidato alle primarie repubblicane sostenuto da Trump, Paxton, ha vinto contro il candidato non sostenuto da Trump e anzi osteggiato. Era successo la settimana scorsa con Bill Cassidy e Thomas Massey, due parlamentari repubblicani anti-Trump. A me preoccupa molto che ci sia un signore, il presidente degli Stati Uniti d'America, l'uomo più potente del mondo, che concepisce la politica come un caso personale, di vendetta personale nei confronti delle persone che non gli sono abbastanza leali, e questo rischia di danneggiare anche la sua presidenza e il resto del mandato. Non lo dico soltanto io, lo dice più autorevolmente di me il Wall Street Journal, che è un quotidiano conservatore e non certo comunista, che gli rinfaccia tutti i giorni di agire per vendetta. Ecco, io di queste cose penso che bisognerebbe parlare molto, ecco, scusami.
1: No, no, è molto interessante, anzi torneremo sicuramente a parlarne con te nei prossimi giorni perché mi interessa approfondire questo aspetto. Grazie sempre David, buona giornata, continuiamo.
0: Grazie a te, ciao,
1: a leggerti, ciao, ciao, ascoltarti, ciao. David Allegranti. E adesso
2: spazio legalità.
1: E nello spazio legalità di oggi vogliamo fare un focus e tornare a sabato scorso per tornare ad accompagnare Papa Leone XIV che ha scelto la Terra dei Fuochi, in particolare proprio Acerra, per una delle visite con il senso, il portato, il simbolismo più forte del suo pontificato. Era una terra veramente dove la parola legalità per tanto tempo ha fatto fatica a imporsi e le parole del Papa rispetto anche gli oscuri interessi sono state veramente fortissime, hanno proprio aperto una discussione, una visione che richiede legalità, trasparenza e onestà per quello che gli sversamenti, i roghi tossici hanno fatto e continuano in parte a fare in questo territorio. Poi non so se avete visto, se avete seguito l'evento mandato in onda in diretta da TV 2000, c'è stato un momento anche molto bello, molto intenso dell'incontro del Papa con alcune famiglie o malati o famiglie di malati della Terra dei Fuochi. Ad accompagnare questo gruppo di persone c'era Antonio Marfella, oncologo che da anni impegnato per la salvaguardia della Terra dei Fuochi e che è anche il referente per Napoli di ISTE, l'Associazione Medici per l'Ambiente, ed è al telefono con noi. Buongiorno dottor Marfella.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
1: Grazie a lei anche per la pazienza, so che era da un po' in collegamento.
3: Allora... No, ho seguito con estremo interesse perché io la questione legalità è una questione assolutamente secondaria, perché la questione Terra dei Fuochi e quindi legalità è esclusivamente una questione economica e io in particolare oggi sono il presidente dei Medici dell'Ambiente di Napoli, innanzitutto perché sono il farmaco economista del prestigioso istituto dei tumori Pascale. Tutto è cominciato quando mi sono reso conto di due cose. Primo, che se non riduciamo i casi incidenti, cioè la Campania si stava ammalando troppo, noi dall'interno del Pascale osservavamo due fenomeni contemporanei e questo accadeva più di vent'anni fa. Io sto al Pascale dal 1980, sono entrato al Pascale quale più giovane medico di Napoli e sono stato il più giovane farmacologo d'Italia nell'84, non mi sono mai mosso dal Pascale e ho avuto l'incarico di farmacoeconomia nel 2001. Cominciamo a notare due cose coincidenti. Io non ero mai uscito dal Pascale, stavo solo a studiare al Pascale e quindi stando solo a studiare al Pascale notiamo due cose. Uno, l'incremento enorme dell'affluenza, noi siamo anche l'unico esquise della regione Campania e quindi veniva sempre più gente a tentare di curarsi da noi, ma soprattutto con un'età sempre minore. Quando io sono entrato nel 1980, faccio un esempio, le donne che ricoveravamo con il cancro alla mammella avevano un'età media da 45-50 in su, molte erano anziane perché non si erano fatta prevenzione, ma a partire grosso modo dagli anni appunto 2000 noi cominciavamo a notare che arrivavano persone sempre più giovani. Oggi addirittura noi ricoveriamo ragazze di 15 anni. E quindi questa era la prima cosa, che assolutamente è contro natura, perché diciamo normalmente noi sappiamo che il cancro è una malattia multifattoriale determinata dalla presenza di più azioni mutagene, sia per stile di vita individuale, ma anche e sempre di più per cattivo stile di vita collettivo ambientale, e quindi diciamo cominciavamo a pensare che c'era qualche problema. Contemporaneamente, insieme al professore oggi professore Perrone, nel 1997 siamo stati i primi a pubblicare che cosa? Che l'incremento della spesa farmaceutica per curare sta diventando assolutamente folle, sproporzionata, e anche questo è una situazione da comprendere, da capire, perché non è anche questo secondo né natura né logica di mercato, soprattutto in presenza oggi di intelligenza artificiale. Le due cose messe insieme erano un qualcosa di esplosivo, e infatti la differenza, l'anno prossimo, visto che sto parlando con voi, è esattamente 100 anni di Moscati. L'anno prossimo sarà il centenario di Moscati. Quest'anno 2026 per me rimarrà in tutta la mia vita, ma anche in Campania, in tutta la nostra vita, è stato l'anno del Papa, che è venuto addirittura ben due volte, una a ringraziare la Madonna di Pompei che governa la terra, e l'altra, e diciamo la prima volta è stata anche bello, ci ha fatto piacere pure che ha visto tante cose belle di Napoli. La seconda volta è venuta a vedere i dolori, perché noi siamo, Napoli è questo, Napoli è contemporaneamente vita e morte, e lui ha voluto vedere tutte e due per cercare di capire tutte e due. L'abbiamo sentito veramente vicino. Questo è il motivo per cui adesso noi dobbiamo cercare di capire che sta succedendo e cercare di intervenire, ma la legalità da recuperare è innanzitutto quella dell'economia.
1: Certo, è ovvio.
3: Non è quella della repressione.
1: Ma no, ma
3: perché
1: è ovvio,
3: tentare per soltanto di reprimere. Allora, io sto diventando apparentemente, anzi molti mi accusano quando vogliono degradarmi di fare il profeta. Io non sono un profeta, io sono solo, tra l'altro, ammalato di cancro pure io, per cui la commozione per me è stata doppia, perché io sono andato ad accompagnare gli ammalati, ma sono andato innanzitutto come ammalato. E quindi io sognavo tanto di poter conoscere innanzitutto Papa Francesco, perché io sono quello che ha formato per esempio Padre Maurizio Patriciello, mio fratello e mio maestro come fede, ma mio allievo come munnezza.
1: Cioè, questo lo dirà Patriciello,
3: è tutto quello che lui è, il mio allievo di munnezza, il più bravo.
1: Fantastico.
3: E in più è diventato io ho approfittato di padre Maurizio, perché è un autentico profeta, e quindi mettete un tecnico vicino a un profeta, io e padre Maurizio abbiamo cambiato l'Italia rifiuti, l'abbiamo cambiata veramente, e l'abbiamo cambiata innanzitutto sulla legalità. Ma di che cosa? Di fare capire a tutti, primo, che terra dei fuochi era solo la Campania, non ero vera. Noi anzi siamo stati i primi ad accorgercene, i primi a libellarci, perché terra dei fuochi oggi, e i dati ce lo dicono chiaramente, proprio perché è direttamente proporzionale all'attività industriale illegale, non è la Campania, è la Lombardia. E noi siamo diventati più famosi, abbiamo salvato più persone a Brescia che in Campania, perché abbiamo avvisato che la legalità, se tu fai il 30% di evasione fiscale, perché questo poi è stato il mio peccato, per cui sono stato anche, diciamo, io indagato, non mi hanno detto grazie, hanno indagato me.
1: Perché ha dato fastidio.
3: Ho dato questo dato, dovendo passare un numero, perché poi il nostro lavoro è questo, io lavoro con i numeri, diciamo, dovendo passare un numero al nostro generale Sergio Costa, che tanto bene ha operato in Campania, e che chiedeva, come tutti i forestali, scusate, ma noi combattiamo questi rifiuti tossici, facciamo le indagini, ma potremmo avere un'idea di quanti sono questi rifiuti? Perché uno, quando fa una guerra, deve innanzitutto sapere, ma il nemico quant'è?
1: Certo, i numeri, le dimensioni, no?
3: Le dimensioni, io che cosa sto combattendo? E quindi a questo punto io sono colui che si è preso l'onere di dare il numero basandosi su che cosa? È quella la legalità. Se noi ufficialmente abbiamo il 30% di evasione fiscale nel paese, siamo la nazione a maggiore evasione fiscale, questo lo sappiamo tutti, no, non possiamo pensare che l'evasione fiscale siano solo i diritti televisivi del signor Berlusconi che è stato condannato per questo, perché i diritti televisivi non fanno munnezza, ma le attività manifatturiere sì, fanno munnezza. E allora se la Campania ha un quinto dell'attività industriale della Lombardia e l'evasione media è il 30%, allora io che opero sui numeri, sulla matematica, dico che a fronte di 10 milioni della Campania, 30%, io ho il 30%, ho circa 3 milioni di tonnellate che devo mettere sotto controllo, perché è prodotto in evasione fiscale e quindi obbligatoriamente smaltiti illecitamente. Da qui nasce l'illegalità. Ma se io ho 50 milioni di produzione industriale in Lombardia e metto lo stesso 30% in Lombardia, e quindi andiamo a vedere quei poveri disgraziati dei nostri fratelli bresciani che ci amano e stanno sempre con noi e abbiamo salvato, io ho fatto gemellare sul piano industriale ambientale Acerre e Brescia. Acerre e Brescia, noi siamo, è lo stesso sangue avvelenato, e là è 5 volte di più, e addirittura mentre in Campania ancora si discute, eppure questo è falso, perché sappiamo ormai tutto, se è vero o no che ci sono rifiuti radioattivi, come a suo tempo ha confessato il pentito Carmine Schiavone in Campania, ma a Brescia questo non si discute proprio.
1: No,
3: i rifiuti radioattivi ci stanno. Brescia ha ben 9 discariche con rifiuti radioattivi, perché se li sono importati legalmente dall'Europa dell'Est senza tracciabilità. Allora il mio lavoro è questo, e parlare di legalità in terra dei fuochi significa parlare innanzitutto di economia.
1: È stato chiarissimo, dottor Maffel. No, è stato veramente chiaro, e anzi si consideri già invitato per tornare a parlare ai nostri microfoni, e io la ringrazio molto per lo spaccato che ci ha dedicato, così puntuale, con tanta simpatia anche. Antonio Marfella, grazie.
3: A vostra disposizione sempre. Buona giornata.
1: Grazie
3: e buon
1: ancora.
3: Lavoro.
1: Antonio Marfella è presidente per Napoli dell'Associazione Medici per l'Ambiente ed è il medico che ha accompagnato i pazienti davanti Papa Leone nella visita sabato scorso da Cerra, e anche lui ce l'ha detto, era lì come medico che accompagnava, ma anche lui come malato di tumore. Adesso io vi riporto a Modena. Sapete che è in corso, ci sono nuovi sviluppi rispetto alle indagini su Alcudri, il 31enne che con un'auto si è scagliato 2 sabato fa contro la folla a Modena, travolgendo 8 persone. Emerge che Alcudri aveva cercato informazioni sugli attentati, su come fare un attentato, sulle dinamiche proprio di alcuni attentati che c'erano stati in Europa, e questo a fronte del fatto che fin da subito da parte della procura, anche dal Ministero dell'Interno, si era detto che la strada del terrorismo non faceva parte di questo quadro. Ecco, la strada no, ma la modalità sembra proprio quella jihadista. Buongiorno, Alberto Pagani, advisor nel settore della sicurezza, esperto di scenari globali, insegna terrorismo internazionale in epoca contemporanea all'Università di Bologna. Buondì.
4: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
1: Grazie per essere tornato da noi, professore. Allora, tra l'altro, la notizia di Modena, sono due notizie diverse. Allora, Alcudri, bisogna ancora capire mentalmente, era lucido, non era lucido, come ha agito e se avesse o meno dei legami, pare di no, con delle cellule. Questa notizia è stata seguita pochi giorni dopo da un'altra che noi abbiamo appreso ieri, che è stato arrestato a Reggio Emilia un 22enne proprio per terrorismo. Lui era pronto a compiere un attacco armato, e sì che in questo caso c'erano dei legami con alcuni gruppi sul web, cioè era stato in qualche modo arruolato nella rete. Di che cosa stiamo parlando, e rischiamo forse di sottostimare quello che Modena ci dice?
4: Stiamo parlando di una realtà che è abbastanza complessa, articolata, che ha forme e facce diverse e che noi cataloghiamo sotto lo stesso nome, con la stessa etichetta, creando una confusione, una difficoltà di comprendere quelle che possono sembrare sfumature a chi non si occupa professionalmente di terrorismo, ma sono distinzioni essenziali. La prima distinzione che credo sia necessario chiarire per poter inquadrare il tema è che un conto è un procedimento giudiziario nel quale il magistrato, il pubblico ministero ipotizza un reato, quindi si riferisce all'ordinamento vigente in quello Stato. Nel nostro caso il pubblico ministero applica le leggi italiane che definisce che cos'è il terrorismo internazionale. Quello che dice la legge non è necessariamente quello che è il fatto, è quello che è il fatto secondo l'interpretazione della legge italiana, che fino all'intervento del mio ex collega, allora parlamentare Stefano D'Ambrosio, che è appunto magistrato, stato uno dei primi magistrati che ha fatto indagini internazionali sul terrorismo di grande rilievo quando stava a Milano, una volta diventato parlamentare ha portato questa sua esperienza nelle aule parlamentari e ha promosso la modifica della normativa. Fino a quell'intervento non esisteva proprio il terrorismo internazionale, per cui non era possibile imputare una persona di un reato di terrorismo internazionale, bisognava adottare delle fattispecie di reato più o meno simile che potesse essere il capo d'accusa, per cui se ci fosse stata un'organizzazione jihadista che pianifica, organizza un attentato tipo quello del Bataclan o di Charlie Hebdo, che è palesemente un attentato di terrorismo internazionale, le procure poi una volta avrebbero dovuto imputare di omicidio, di una serie di altri reati, ma non del reato terrorismo internazionale, perché non esisteva. Questo significa che non esisteva il terrorismo? No, significa che per l'ordinamento non era prevista quella forma lì di imputazione. È stata introdotta dopo una discussione eccetera, è stata introdotta con determinate caratteristiche che corrispondono perfettamente a quello che è il terrorismo internazionale? No, di nuovo, corrispondono a quella che è una diciamo rappresentazione parziale del terrorismo internazionale, che prevede che ci sia una organizzazione terroristica che recluta in maniera palese, quindi che ci sia un'affiliazione ad un'organizzazione terroristica del terrorista, che adotta un condotta legata ad un progetto eversivo. Per noi, perché ci sia terrorismo, bisogna che ci sia l'organizzazione internazionale che ha un progetto eversivo, sovvertire lo Stato, la sicurezza pubblica eccetera, e che recluta Pinco Pallino per compiere l'attentato. Se non c'è questo scenario, per il pubblico ministero non è possibile imputare di terrorismo internazionale, e quindi sarà imputato di altri reati o strage, non è che esce innocente, no? Però viene imputato dei reati che l'ordinamento italiano prevede. Ciò ovviamente non significa non è soltanto che non sia terrorismo, significa che per nell'aula di tribunale non è terrorismo. Il lavoro che faccio io, che non sono né un avvocato, né un magistrato, né un poliziotto, non si preoccupa della lettura giuridica, fa una lettura criminologica e sociologica, che è una cosa diversa. Quindi io ci ho messo 30 secondi a definire terrorismo l'attentato di Modena, perché è terrorismo, perché il modus operandi è quello del terrorista, che però esce, e questo io penso che sarà difficile, non lo so, a meno che non emerga dalle diciamo analisi forensi dei dispositivi che sono stati sequestrati e delle prove che c'è stato un collegamento con un'organizzazione internazionale e quindi una connessione, sarà difficile imputarlo di terrorismo per la legge, perché la legge prevede questa caratteristica. Ma che si tratta di un modus operandi terroristico codificato, pianificato, propagandato in particolare dallo Stato Islamico, e che è un format, allora non ci piove, cioè è una cosa talmente evidente che chi si occupa di questa materia, se dice che non è vero, vuol dire che è un cialtrone, che non sa di cosa sta parlando.
1: No, cioè, perché la questione poi per il
4: cittadino,
1: perché per il cittadino e per la collettività credo che sia proprio come dire, sapere il fenomeno che abbiamo davanti, al di là poi dell'articolo di legge che mi va a codificare, identificare quello specifico reato a cui corrisponderanno anche pene accessorie e altro. Cioè, quello che interessa il cittadino è quello che sta succedendo, come lo leggo, allora, come lo incasello, cosa si può fare.
4: Capisco, la domanda è, secondo me, una domanda più sensate che si possa fare e che ho sentito poco fare, francamente, adesso i colleghi giornalisti nei dibattiti che ho avuto modo di ascoltare. Che cos'è, diceva l'imperatore filosofo Marco Aurelio, che io consiglio ai miei studenti di leggere, di ogni cosa chiediti che cos'è in sé, qual è la sua vera natura. Ecco, la domanda appunto non è a quale articolo di legge corrisponde e di cosa può essere imputato il reo, ma che cos'è quel fatto, qual è la natura di quel fatto. La natura di quel fatto è un'azione di carattere terroristico, perché anche se l'autore non è reclutato, anche se l'autore non è pienamente consapevole e non ha sposato o aderito alla causa dello Stato Islamico o di un'altra organizzazione terroristica. Perché sostengo questa per me banalità, ma che sembra quasi una cosa strana? Perché ha adottato una forma di attacco che evidentemente se n'è andato un po' a studiarsi, come hanno fatto altri, ha cercato in rete come si fa.
1: Sì,
4: non è neanche il primo, no?
1: No, infatti nessuna novità.
4: Che corrisponde a un'innovazione strategica introdotta da Daesh, cioè dallo Stato Islamico. Mentre Al-Qaeda era un'organizzazione di carattere più tradizionale, cioè verticistica e selettiva, per entrare in Al-Qaeda bisognava dimostrare di essere prima di tutto dei buoni musulmani, cioè dei credenti, mentre per lo Stato Islamico questo è totalmente irrilevante. Potrei essere io, che non sono musulmano, un ottimo terrorista se adottassi facessi un attentato secondo il format loro previsto, mi apprezzerebbero uguale agli altri, non meno, perché non sono credente musulmano. Daesh ha scelto di rovesciare il sistema, cioè l'obiettivo non è selezionare e addestrare nei campi, formare un'elite di terroristi esperti che pianificano attentati complessi come quello delle Torri Gemelle.
1: Chiaro, ho 30 secondi, professore, prego, mi scusi.
4: Sì, sì.
1: No, dicevo 30 secondi, le chiedevo di sintetizzare il suo pensiero e poi sicuramente riprenderemo il tema. Prego.
4: Allora, mentre Al-Qaeda pianificava attentati complessi e che richiedono una professionalità, fra virgolette, Daesh, propagando un forum, dite prendete una macchina, prendete un coltello, che avete, e uccidete chi trovate degli infedeli. È chiaro che un disturbato mentale, anche se non è, adotta lo schema, perché l'ha copiato. Se prende tutti gli attentati in Europa che sono stati fatti con questo modello, sono tutti uguali. Nista, Promenade de Sanglè, un disturbato mentale, ha fatto un buon musulmano che si radicalizza da solo su internet. Berlino, mercatini di Natale.
1: No, è chiarissimo. Professore, guardi, mi stanno per togliere la linea, però le prometto che torniamo presto a parlarne, perché veramente il tema non viene trattato come dovrebbe. Grazie Alberto Pagani, a presto, e grazie a voi per l'ascolto.
2: Buongiorno in Blu 2000. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché, vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
11: In Blu 2000 News.
12: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Riesplode la tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco con i miliziani sciiti, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, tra questi anche Mohamed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Intanto Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran risponde: impossibile di riprendere la guerra, ma ci difenderemo. Gli attivisti del convoglio di terra sgomberati con la violenza dalle milizie libiche in un campo nei pressi di Sirte, in Libia, sono arrivati in Italia. 7 gli italiani che si trovano ancora in Libia e dovrebbero arrivare oggi all'aeroporto di Roma. Nessuna notizia invece dei 10 volontari fermati in Libia, tra loro anche i 2 connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo ieri sera, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza che sta soffrendo. La guerra oggi si fa con intelligenza artificiale che non guarda le vite umane come in Libano e in altri posti del mondo, dice, perciò va disarmata. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Arrestato ieri in Veronese un usuraio, prestava soldi con tassi dal 30 al 50% annuo. L'usura nel nostro paese è un fenomeno e in aumento. Luciano Gualzetti.
13: L'usura in Italia è un fenomeno carsico che emerge solo in casi particolari come le indagini o purtroppo i suicidi. In realtà è molto più presente di quanto sembra per le difficoltà ad accedere al credito legale e la diffusione della criminalità organizzata che offre denaro facile a imprese e famiglie in difficoltà. La Consulta Nazionale Antiusura raccomanda di rivolgersi alle fondazioni antiusura appena si scorgono i primi segnali di sovraindebitamento e, in caso di usura, di procedere con le denunce.
12: È tutto, grazie per l'ascolto.
14: Previsioni meteorologiche, 27 maggio 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in più in sviluppo sui rilievi e zone limitrofe ma senza precipitazioni. Tempo stabile anche in serata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte di 33 gradi, 33-34 odi, valori ampiamente oltre la media di riferimento. Affidabilità alta.
15: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
16: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: bentornati ancora una volta. Oggi vi portiamo dentro una storia fatta di volontariato, emozioni vere e anche comunità. Una storia che profuma anche di impegno e di sorrisi di persone che ogni giorno scelgono di fare la differenza, cioè come sempre. Parliamo anche di una nuova sede, quella dell'Avis di Monte Giorgio, inaugurata nei giorni scorsi in piazza Matteotti. Non soltanto un luogo fisico, ma anche una vera casa per tutti. E allora è un piacere enorme dare il benvenuto in diretta a Samanda Pettinari, presidente dell'Avis Comunale di Monte Giorgio. Benvenuta Samanda a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Ciao cara, come stai intanto?
1: Bene. Molto emozionata.

0: Ci
1: hai pensato prima di dire bene, non è. No, vabbè, dai. Comunque, allora, Monte Giorgio, dai, facciamo che rompiamo subito il ghiaccio. Monte Giorgio dov'è?
0: Monte Giorgio si trova nella provincia di Fermo, nelle Marche. E, è una piccola realtà, però per noi è una grande realtà.
1: Ah, insomma, le Marche sono grandi, e dove proprio esattamente? Se io arrivo dall'autostrada, dove esco?
0: Verso l'entroterra, stiamo a 30 minuti dal mare e 30 minuti dalla montagna, proprio a metà.
1: Dall'autostrada dove esco?
0: Di solito per Porto San Giorgio oppure Porto Sant'Elpidio.
1: Abbiamo capito.
0: E quindi.
1: In quanti siete soci lì a Monte Giorgio?
0: Ne siamo circa 500 di donatori iscritti.
1: Non tanto piccola però
0: No, perché copriamo un bel territorio insieme, come Monte Giorgio, come comunale di Monte Giorgio, copriamo 11 comuni, quindi siamo una bella realtà.
1: Tu sei presidente da tanto?
0: No, io sto al mio primo mandato e sono presidente da febbraio del 2025.
1: Allora tagliamo la testa al toro con la domanda più difficile. Chi te l'ha fatto fare?
0: La voglia di far crescere Avis, la voglia di portare tanti giovani all'interno della nostra associazione, e poi comunque per me rappresenta un onore essere la presidente qui dell'Avis Monte Giorgio. Tengo molto al mio territorio, io sono nata, cresciuta e vissuta sempre qui a Monte Giorgio, quindi per me la nostra comunità è importante che cresca.
1: Quindi è stata un'emozione forte diventare presidente, ti sei portata a casa insomma una bella responsabilità.
0: Sì, è una bella responsabilità, però insieme a me ho un gruppo tanto unito e quindi questo ci fa lavorare tutti quanti con molta tranquillità.
1: Bene, insomma, dai.
0: Questo è bello.
1: È bello sentire parole così vere, autentiche. Allora, già, intanto restiamo in questo clima positivo e quindi andiamo ad ascoltarci una canzone, insomma, che ci rende ancora più vivaci e magari balliamo. Va bene, stai lì, non andare via, che noi ascoltiamo la canzone, ok?
0: Ok.
1: E poi torniamo con l'Avis di Monte Giorgio in provincia di Fermo. Musica!
2: Il ridere fa bene alla sette. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene, perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco, insomma ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue e anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: E rieccoci qui in diretta Radio Fa Buon Sangue insieme a Samantha Pettinari, presidente dell'Avis Monte Giorgio. Ma Samantha, partiamo subito dal cuore, insomma, della cosa che ci ha fatto anche chiamare. È il giorno dell'inaugurazione che avete fatto. Si respirava un'atmosfera davvero speciale per questa nuova sede, o no?
2: Sì, è stato un giorno molto speciale perché al mattino abbiamo avuto l'assemblea regionale proprio nel nostro comune, quindi quale miglior giorno per poter inaugurare la nostra sede con la presenza di tutte le consorelle delle Marche.
1: Tanti li conosco, tantissimi.
2: È stato molto emozionante quello, quindi abbiamo fatto un po' di corsa per poter renderla accessibile quel giorno, però una corsa che ne è valsa proprio la pena.
1: Insomma, in piazza Matteotti poi c'è stato anche il momento simbolico, il taglio del nastro insieme al sindaco Michele Ortensi, no? Cos'hai pensato in quel momento? Ce l'abbiamo fatta?
2: Esatto, ce l'abbiamo fatta con il sostegno di tante attività commerciali che comunque ci hanno aiutato anche nella realizzazione nella sistemazione dei locali di questa sede, la disponibilità anche dei padroni di casa di questa sede, che sono i figli del dottor Pellei, che lui ha voluto tantissimi anni fa, più di 66 anni fa, l'Avis di Monte Giorgio, quindi una grande emozione veramente.
1: Ma cosa
2: poi
1: rappresenta?
2: C'era anche la figlia.
1: La figlia che si chiama, scusami?
2: La figlia Grazia, ma c'era anche la figlia del fondatore proprio di Avis di Monte Giorgio, quindi è stato molto bello.
1: Ma cosa rappresenta per diciamo i cittadini questa nuova sede di Avis Monte Giorgio?
2: Questa sede, il nostro obiettivo è di renderla fruibile a tutti, quindi è a disposizione dell'intera collettività. Chi ha bisogno di ritrovarsi per un incontro, la nostra sala riunioni è lì che li aspetta, quindi non è solo il punto per i nostri volontari, per i nostri donatori, ma è per tutta la collettività di Monte Giorgio.
1: Bene,
2: poi sai, i centri storici si svuotano un po', invece vogliamo che appunto questa sia una marcia in più per poterli far ritornare a vivere.
1: Beh, insomma, grandi momenti, grandi storie, grandi situazioni. Quanti anni ha l'Avis di Monte Giorgio?
2: Siamo arrivati a 66, l'anno scorso abbiamo festeggiato il 65esimo, quindi è una storia molto lunga.
1: Bene, dai, allora continuiamo a respirare questa bella energia poi di situazioni e di condivisioni, come sempre, che fanno parte di Avis in tutta Italia. Ci ascoltiamo un altro brano e poi torniamo ancora insieme a Samantha Pettinari dell'Avis di Monte Giorgio. Musica!

0: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Eccoci pronti per iniziare anche questa settimana il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come sempre all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Grazie come sempre anche al nostro buon DJ Cibo per la linea, e siamo pronti con la prima parte della nostra classifica, come sempre divisa in due sezioni. La prima è dedicata alla musica internazionale, la seconda alla musica italiana. Le due top 5, i pezzi più forti, e iniziamo subito con quelli europei. Naturalmente c'è da dire che questa settimana c'è a livello europeo non è che cambi tantissimo, dai, diciamolo subito, perché c'è una nuova entrata e poi c'è tantissima stabilità, ma veramente tanta stabilità. Però comunque è una situazione un po' di stallo, diciamo. Mi aspettavo qualcosa di meglio dopo l'Eurovision Song Contest, invece vabbè, sono rimasti i pezzi della settimana scorsa, bene o male, che andremo immediatamente a presentare ed ascoltare. Iniziamo, posizione numero 10, troviamo come nuova entrata Olivia Rodrigo con il nuovo singolo, si intitola Drop Dead, rompe in classifica con questo brano che mescola synth pop e un'attitudine rock graffiante, un inno generazionale che già ci sta conquistando, e l'andiamo subito ad ascoltare. Olivia Rodrigo, Drop Dead, numero 5, nuova entrata.

0: e ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Musica fa buon sangue, Top 5 International.
2: Siamo alla quarta posizione di Musica fa buon sangue. Musica fa buon sangue, la Top 5 International. E da qui in poi, come dicevo già all'inizio, c'è molta stabilità. E troviamo proprio stabile quindi Alex Warren alla posizione numero 4 con la sua Fever Dream, la sua ballata viscerale che non molla la presa, confermandosi uno dei pezzi più resilienti e amati di questa primavera 2026. Numero 4.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, ancora ben ritrovati da Andrea Collalto. Siamo già sul podio, ma prima volevo ringraziare anche tutte le radio che ci trasmettono, tutti in tutta Italia e anche in giro per il mondo naturalmente, e anche tutti voi e tutte voi che ci ascoltate ogni settimana. E allora, posizione numero 3, qui siamo sul podio e troviamo stabile, c'è una regina con la sua principessa, possiamo dire, nel senso che c'è Madonna con Sabrina Carpenter, ed è un duo che veramente continua a funzionare, un brano che fa ballare, si conferma un pilastro della nostra top 5. Alla seconda settimana rimane stabile con Bring Your Love, numero 3.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Hodeh, comandante della militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran. È attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma siamo pronti a difenderci. 6 membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Era stato attaccato lunedì da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 di loro compagni. Tra loro 2 italiani, fermati domenica per ingresso legale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte al Fatebene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo la prima ricostruzione, alla lite avevano preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. 5 persone sono annegate, probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi, e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Caldo anche in Gran Bretagna, con il record di temperature a maggio 35 gradi. Allerta in Italia: arrivano i bollini rossi con AFA Record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino, Bologna. Tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros, con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. E infine dobbiamo registrare che c'è stato un incendio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli incendiari che hanno dato fuoco la notte scorsa alle auto della società di noleggio Sicily by Car, di proprietà di Tommaso Dragotto. Si tratterebbe, come si apprende, di 3 persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche, 27 maggio 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in più in sviluppo sui rilievi e zone limitrofe ma senza precipitazioni. Tempo stabile anche in serata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte di 33 gradi a 33-34 odi, valori ampiamente oltre la media di riferimento. Affidabilità alta.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi. La tensione in Medio Oriente esplode, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Odeh da parte di Israele, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte colpiscono per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccano navi dei Pasdaran che tentano di posizionare mine a Hormuz. Teheran nel frattempo risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma noi siamo pronti a difenderci. I membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia. Era stata attaccata la delegazione lunedì da forze militari libiche mentre era accampata a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, e tra loro ci sono 2 italiani fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. Di loro non si conosce più nulla da domenica. La guerra in Ucraina, le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kharkiv nel nord del paese. Le forze armate ucraine hanno attaccato Sebastopoli in Crimea con droni e presumibilmente con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Non si registrano vittime, intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio 2027 le sanzioni alla Russia. Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Così Papa Leone al termine dell'udienza generale. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava, non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti, ha sottolineato ancora il pontefice. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche, 27 maggio 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in più in sviluppo sui rilievi e zone limitrofe ma senza precipitazioni. Tempo stabile anche in serata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte di 33 gradi, 33 34 odi. Valori ampiamente oltre la media di riferimento. Affidabilità alta.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, eccoci alla nostra fontana del villaggio. Storie di galera, un racconto di Don Marco Pozza. La palestra è alquanto gremita, l'appuntamento negli anni è diventato uno di quelli grossi nel mondo delle galere e la signora Ornella, anima e cuore della manifestazione, è un pezzo titano di storia dell'Istituto di Padova. Quando apre il convegno cede la parola ad uno dei ragazzi con la sua storia, uno dei ragazzi che vivono in carcere, e una storiaccia. Non è una storia quella di Raul, è la rabbia nel vedere madre e sorella picchiate dal loro padre gli ha fatto eccitare l'inferno nel cuore. Non è un modo di dire come fuori, è un reato vero e proprio per il quale la giustizia gli ha inflitto la pena massima all'ergastolo. Giusto o sbagliato che sia, non è questo un aspetto di cui si va parlando. E narrando si sfora i secondi concessi dal palinsesto fatto in maniera artigianale dalla redazione cui appartiene, non è facile, tantomeno non è meccanico, ricostruire una storia di male davanti a 500 persone. Certi passaggi chiedono di respirare. Ogni respiro sono secondi da aggiungersi al tempo calcolato in laboratorio. E non si riescono a fare calcoli giusti in questo modo. E il problema è sentire, un problema è ascoltare, un problema è voler partecipare così a un incontro, voler partecipare a un convegno. Una cosa è aprire il cuore e volere che queste esperienze, queste realtà entrino dentro. Narrando quindi si sforano i secondi concessi dal palinsesto e un tale seduto tra la folla si alza, va a segnalare ad una delle organizzatrici che bisogna tagliare, che si sta sforando, che si rischia di andare fuori tempo. Lei ascolta e va a riferire ad Ornella che, conscia del fatto, si alza in piedi, passo passo si avvicina a Raul. È uno di quei modi per far capire tante cose. È uno di quei modi per far capire di chiudere, di andare verso la fine. Tutti la guardano, aspettano che gli tocchi la spalla per farlo concludere, ma Ornella, lei sa bene che le storie hanno bisogno di tempo per dipanarsi, ogni storia ha i suoi tempi, i protagonisti del convegno dal titolo Punire i ragazzi non sono gli esperti, ma i ragazzi del carcere. Quando gli avvicino non lo blocca, rimane fino alla fine ad ascoltarlo come scorta tecnica di chi vorrebbe tirargli via il microfono. Quando Raul, commosso, finisce di raccontarsi, gli regala il suo sorriso, uno di quei sorrisi che fanno le veci delle madri di questi ragazzi quando mancano. I ragazzi di galera, quando si raccontano, non sono D'Annunzio, però le loro parole hanno bisogno di tempo per essere ascoltate, meditate, soppesate, soddisfatte. Certo,
La parola trova soddisfazione quando qualcuno l'ascolta. Non basta sentirle le storie. Le storie chiedono di essere ascoltate. Non sono spot per qualche attività, sono materia prima, infiammabile quando si è perduta la libertà. Per questo vanno ascoltate tutte intere, per intero. È legge di narrazione che l'esito finale dipenda dalle premesse. Chiedere di raccontare solo il finale è dimostrazione di curiosità, del tipo cosa hai fatto per finire dentro. Chi invece ha la pazienza delle premesse scopre le premesse di questa centrifuga di sangue, ferro, cemento. Ornella le storie le rammenta, le lavora come un cesellatore fa con l'oro fino. Per questo, intelligente, ha disubbidito pubblicamente all'invito di quel tizio di far abbreviare il racconto. E sarebbe stato come dire ai ragazzi: questa parte non è interessante, tagliala. Nessuna mamma, quando il figlio le racconta il suo dolore, gli farà mai cenno di accelerare. Quel dolore, quando si racconta, diventa l'epicentro di tutto. Anche a questo forse servono i convegni, a scoprire chi viene per sentire, chi viene per ascoltare. Chi sente avrà sempre gli occhi fissi sull'orologio, in attesa del suo turno per parlare. Chi ascolta sa tenere il tempo sospeso, lo sguardo appeso alle labbra di chi pronuncia parole scalpitanti come rabbia, solitudine, violenza, sangue, coltelli, mancanza, nostalgia. Quando Raul, finito il racconto, viene a sedersi accanto, ha ancora il tremolio nelle braccia. Ero agitatissimo, dice. Pensavo di non farcela ad arrivare alla fine, ma ci sono riuscito. Mi sento più leggero. Tanto di cappello a questo ragazzo, altrettanto di cappello ad Ornella. Accettare che i tempi dei ragazzi non siano i nostri, saper ascoltare rifuggendo la tentazione di impadronirsi di una storia ad altri per provare a farci belli di fronte al mondo.

Margherita, Margherita. Perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male. Perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso.

0: vi raccontiamo una esperienza che viene dalla comunità di Sant'Egidio. È l'esperienza di Anna Maria Coluzzi della comunità di Sant'Egidio, raccontata al Festival del Co-Housing il 18 aprile. Anna Maria Coluzzi è una volontaria della comunità e protagonista del programma Viva gli Anziani, racconta la sua esperienza accanto alle persone anziane che vivono sole. Attraverso gli incontri quotidiani e le relazioni costruite nel tempo emerge uno spaccato reale della solitudine nella terza età, ma anche dell'importanza della vicinanza, dell'ascolto, delle reti sociali. Una testimonianza che mostra come prendersi cura degli altri possa creare legami, supporto reciproco, qualità della vita. Ma non è questa l'unica esperienza che la comunità di Sant'Egidio ha messo in piedi nei confronti degli anziani. Ne ha messe in piedi tantissime. Ad Ostia c'è il co-housing di Sant'Egidio contro la solitudine degli anziani da 15 anni. Una casa famiglia condivisa da anziani, gestita dalla comunità, offre una risposta concreta alla solitudine e all'isolamento che spesso accompagnano la vecchiaia. In questo spazio persone con fragilità diverse, ma accomunate dallo stesso bisogno di compagnia, vivono insieme, costruendo ogni giorno un equilibrio fatto di pasti condivisi, conversazioni, risate, gesti quotidiani. L'obiettivo dell'esperienza è creare un ambiente in cui gli anziani non si sentano più soli, ma parte di una comunità. Qui ciascuno può scegliere se stare in disparte, unirsi agli altri, in un clima che viene definito familiare. Accanto a loro ci sono volontari, spesso anche giovani, che portano compagnia, instaurano un dialogo fra generazioni diverse. Anche nella terza età è possibile contrastare l'isolamento, non solo offrendo assistenza, ma creando legami, presenza e relazioni significative.
1: E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure.

0: comuni, i miei alibi, le tue.
1: Anche oggi termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, gli orari 12:06, 18:15 dopo i notiziari. Però seguiteci anche in DAB, alla lettera I, come incontri, quando siete nella vostra auto. I podcast li trovate su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 27 maggio, del GR Valdichiana. Centri estivi promossi dall'amministrazione comunale di Cortona. Sono quattro le possibilità di scelta fra archeologia, sport, creatività per bambini e bambine. Si tratta di Archeo Junior 2026 alla scoperta del mondo antico, dei centri estivi 2026 della piscina comunale di Cortona e dei centri estivi Chicchi di Grano e Stragiocando, promossi in collaborazione

0: Collaborazione con la cooperativa Polis, le quattro soluzioni rappresentano proposte pensate per offrire alle famiglie attività educative, ricreative e sportive in un ambiente stimolante e sicuro. Dal 15 al 19 giugno 2026 presso l'area archeologica del Sodo di Cortona si svolgerà Archeo Junior 2026, un'esperienza dedicata a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni per avvicinarsi al mondo dell'archeologia attraverso laboratori, giochi e attività. L'iniziativa, promossa dal Comune di Cortona insieme al MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, con la collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali Toscana, Itinera Progetti e Ricerche e Aion Cultura, propone queste 5 giornate all'insegna della scoperta e del divertimento. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per informazioni e iscrizioni archeoparco@libero.it, ripeto archeoparco@libero.it, oppure telefono 0575 63 04 15. Prosegue poi l'offerta estiva con i centri estivi 2026 organizzati dalla piscina comunale di Cortona dal 29 giugno al 24 luglio. Il centro estivo offrirà numerose attività dedicate ai bambini, tra cui laboratori ricreativi, corsi di nuoto, attività sportive e ricreative. Le iscrizioni apriranno a partire dal 25 maggio 2026. Per informazioni sui costi e sulle modalità è possibile rivolgersi alla segreteria della piscina comunale di Cortona numero 0575 95 31 34. Altre opportunità sono inoltre offerte dall'amministrazione comunale grazie alla progettualità della cooperativa Polis. Infatti torna Chicchi di Grano 2026, estate in gioco, piccoli esploratori crescono, dedicata a bambini dai 3 ai 6 anni, si svolgerà dal 1 al 24 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 del pomeriggio. Sono 3 diverse fasce di frequenza tra cui scegliere. Le attività saranno ospitate in 2 sedi, scuola d'infanzia di Cortona in via Moneti, scuola dell'infanzia di Camucia in via 25 aprile. Invece per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni torna Stragiocando 2026, che avventura alla scoperta di se stessi e del mondo, in programma dal 29 giugno al 17 luglio, sempre dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, con possibilità di scegliere tra tempo corto e tempo lungo. Le sedi delle attività saranno la scuola primaria di Sodo e la scuola primaria di Montecchio. E questo centro estivo proporrà laboratori, attività educative, momenti di aggregazioni, esperienza all'aria aperta, con l'obiettivo di favorire la crescita personale e la socializzazione. Le iscrizioni per entrambe le iniziative possono essere effettuate all'indirizzo mail segreteria@polissociale.eu, in modalità cartacea invece presso gli uffici della sede di Cortona in località Ossaia numero 60. Ma per informazioni è possibile anche contattare il numero 0575 67 83 82. A Cortona partono i lavori alla scalinata monumentale del Palazzo Comunale, intervento necessario per il restauro della struttura che resterà accessibile durante il weekend e in occasione di particolari eventi. L'opera è di proprietà di un condominio in cui fanno parte l'amministrazione municipale e alcune attività private. Proprio da quest'ultime, nei mesi scorsi, è giunta la richiesta di un intervento di ripristino delle condizioni per evitare infiltrazioni di umidità nei fondi. L'amministrazione comunale ha dato il proprio via libera, sostenendo la quota parte della spesa prevista. L'obiettivo è quello di tutelare e valorizzare l'opera, al tempo stesso anche di salvaguardare i fondi sottostanti. Annunciamo la partenza dei lavori, ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni. Come avviene in queste situazioni, l'ambiente del cantiere dovrà essere protetto, ma grazie ad un'intesa con la ditta che realizzerà i lavori abbiamo ottenuto la possibilità di riaprire la struttura nel fine settimana e durante i principali eventi. Il tipo di intervento che verrà eseguito richiede di essere effettuato in periodi con condizioni climatiche come quelle primaverili estive. Abbiamo quindi chiesto alla ditta la massima celerità e di ridurre al minimo l'impatto. Ci scusiamo, conclude il sindaco Luciano Meoni, se per qualche settimana la scalinata resterà chiusa, ma lo facciamo per tutelarla e valorizzarla. Fino al 31 maggio è possibile ancora visitare la mostra organizzata da Unitre e dal MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, una mostra dei laboratori della stessa università per la terza età. In mostra pittura su stoffa, pittura ad olio, acquerello, decoupage e anche uncinetto. Questo un po' a conclusione dell'anno accademico 2025-2026. È possibile visitare la mostra nei giorni feriali dalle ore 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 19. La mostra è presso il Palazzo Casali in piazza Luca Signorelli a Cortona. L'associazione Francesco Sandrelli propone l'ultimo appuntamento delle vari momenti molto interessanti di presentazione di libri, ma anche di attività culturali varie. Una bella sorpresa quella dell'associazione Francesco Sandrelli, che ha fatto tutte queste proposte nell'anno 2025-2026. Sabato 30 maggio, appunto alle ore 17, si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna Primavera di libri. Ci sarà il giornalista e storico Paolo Bruschi, che racconterà la storia dell'Italia nel periodo del dopoguerra attraverso le vittorie dei due campioni avversari ma anche amici, Fausto Coppi e Gino Bartali. Ci racconterà la rinascita post bellica, i sogni, le speranze di un paese attraverso le gesta di due grandi campioni del ciclismo. Ripeto, su iniziativa dell'associazione Francesco Sandrelli, sabato 30 maggio alle ore 17:30 in via della Repubblica numero 5 a Camucea. Ed eccoci giunti anche oggi alla pagina dello spettacolo. Ad Arezzo la prima nazionale dello spettacolo di Pamela Villoresi, Teresa Davila. La prima nazionale di Teresa Davila, un'intervista impossibile. Con Pamela Villoresi andrà in scena nella cattedrale di Arezzo. L'evento ha ingresso gratuito, è in programma alle 21 di venerdì 29 maggio e nasce dalla collaborazione tra Festival dello Spirito e Cieli Vibranti, andando a proporre una serata di alto profilo artistico e spirituale nel cuore della città. Lo spettacolo di Michele Di Martino nasce dalla volontà di raccontare nell'attualità la figura di Teresa di Gesù attraverso un'intervista immaginaria ma rigorosa, libera e profondamente fedele allo spirito e alle parole della santa spagnola, che dal XVI secolo è fonte di ispirazione per artisti, scrittori e teologi. L'appuntamento in cattedrale, organizzato dall'associazione culturale Almasen insieme a Serra Club Arezzo e diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, è inserito nel cartellone 2026 del Festival dello Spirito, che anno dopo anno sta consolidando una dimensione sempre più nazionale come punto di riferimento per la riflessione spirituale attraverso l'arte, la musica e la cultura. Al fianco di Pamela Villoresi agiranno Michele Francalanci per le interviste, il chitarrista Giulio Tampalini per le musiche dal vivo e Mauro Forte come sound designer, che installerà un impianto audio immersivo studiato appositamente per valorizzare gli spazi della cattedrale e per accompagnare il pubblico in una esperienza capace di intrecciare parole, suoni ed emozioni. Lo spettacolo sarà strutturato come un dialogo oltre il tempo tra un giornalista e Teresa Davila, che accompagnato dalla musica della chitarra dal vivo farà emergere un confronto intenso tra la dimensione umana della santa e il suo profondo cammino spirituale. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR Valdichiana ed ora, come di consueto, passo la linea a Giorgio Fanelli per la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli. Buongiorno e ben trovati all'ascolto della pagina sportiva di oggi, mercoledì. Il fine settimana appena trascorso è stato ricco di soddisfazioni per lo sport castiglionese, con importanti risultati arrivati da tennis e dalla pallavolo femminile. Grande impresa per il tennis club castiglionese che nel campionato di Serie C maschile ha conquistato l'accesso agli spareggi nazionali per la promozione in Serie B2. Decisiva la vittoria 2-0 sul campo del tennis club Bisenzio, dove la formazione castiglionese ha chiuso il confronto già nei singolari grazie ai successi di Dima Dragos e Salvatore Tartaglione, un traguardo importante per la squadra capitanata da Max Dell'Acqua, accompagnata dal dirigente Enrico Falini al termine di una stagione fin qui molto positiva. Fine settimana positivo anche per la Cassero Volley impegnata nei playoff regionali di Serie D, dopo la sconfitta nella gara d'esordio della settimana scorsa contro il Punto Sport di Poggio a Caiano. Le ragazze di coach Gabriele Iebba hanno reagito davanti al pubblico del Pala Meoni, superando con un netto 3-0 il Rio Torto Volley, una vittoria che rimette pienamente in corso la squadra per la promozione in Serie C e che si deciderà nelle prossime due sfide contro, ripeto, Poggio a Caiano e Rio Torto. È stata davvero una settimana ricca di emozioni per lo sport di queste due società che anche quest'anno ci hanno regalato emozioni e stanno portando in alto il nome di Castiglio Fiorentino. Tutto è pronto per giovedì per la consegna della 35esima edizione del Timone d'Oro. Il prestigioso riconoscimento quest'anno verrà assegnato a Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham. Loris Beoni, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio di Arezzo, spiega perché è stato scelto l'allenatore originario di Brescia.
2: Lippi, Trapattoni, Capello, Bosco, Sacchi sono solo alcuni dei nomi che figurano nell'albo d'oro dei premiati del Timone d'Oro, prestigioso riconoscimento promosso dalla sezione aretina dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio dal 1990 ad oggi. Giovedì 4 giugno è in programma la 35esima edizione che avrà come protagonista Roberto De Zerbi, ex giocatore amaranto, reduce dalla conquista della salvezza del suo Tottenham nell'ultima giornata di Premier League.
3: È uno dei tecnici più in questo momento in voga, perché è un tecnico molto affermato, capace. Tra l'altro l'ultima impresa con la salvezza del Tottenham lo qualifica ancora di più. Crediamo che sia uno dei tecnici più interessanti nel panorama calcistico italiano, per cui credo che sia stato giusto assegnargli questo premio, che è un premio che è sempre andato a personaggi molto molto importanti.
2: C'è poi, per quanto riguarda la parentesi dedicata ai riconoscimenti speciali, verranno assegnati anche dei premi sia all'allenatore dell'Arezzo Cristian Bucchi, ma anche al direttore sportivo Nello Cutolo.
3: Ci è sembrato opportuno, vista questa grande conquista che la città ha ottenuto, fare un riconoscimento che potesse mettere in risalto ancora una volta questo grande obiettivo che fa felici noi come associazione, ma credo tutta la città.
2: Rimanendo sempre per quanto riguarda il calcio italiano, c'è un aretino che ha conquistato la Serie A non come giocatore ma come collaboratore tecnico. Mi riferisco a Bonacci, collaboratore tecnico del Frosinone. Anche lui riceverà un riconoscimento.
3: Assolutamente meritatissimo, sono anni che Bonacci sta lavorando con Massimiliano Alvini, altro tecnico nostro amico che è stato presente anche da noi con conferenze e quanto altro. Bonacci si sta affermando come un ragazzo di grandi prospettive, di grandi capacità, per cui anche lui si è strameritato questo riconoscimento.
1: Il servizio era di Riccardo Ciccarelli di Teletruria, il giovedì non specificato è giovedì 4 giugno. Adesso ci occupiamo di due società che parteciperanno ancora la prossima stagione al campionato di Serie D. Sto parlando dello Sporting Club Trestina e dell'Associazione Calcio Monte Marchi. Ricorderete la notizia di Calori che ha lasciato la panchina dello Sport Club Trestina e quindi la società umbra si è dovuta muovere come primo passo subito per trovarne un sostituto. E quindi lo Sporting Club Trestina è lieto di comunicare di aver affidato la panchina per la stagione 2026-2027 a Marco Croce. Dopo una carriera da calciatore di primissimo ordine, Mister Croce da 2 anni è membro della famiglia bianconera nelle vesti di vice allenatore, ruolo ricoperto con estrema professionalità, dedizione e competenza. Da oggi inizia la sua carriera da primo allenatore, con l'augurio da parte della società che sia la più florida possibile. Il presidente Leonardo Bambini dice: abbiamo voluto dar seguito al lavoro iniziato da 2 anni, periodo in cui il mister ha dimostrato le sue qualità. Siamo quindi molto convinti della nostra scelta. Marco conosce molto bene i ragazzi e l'ambiente. Questo ci aiuterà molto nel progettare la prossima stagione. Marco Croce ricambia dicendo: sono molto emozionato e carico per questa esperienza. Ringrazio tutti in primis il presidente e il direttore per avermi concesso questa grande opportunità. Un vero grazie va anche a mister Simone Calori, che mi ha fatto sentire tutto tranne che un vice, insegnandomi tanti aspetti che vanno oltre il calcio giocato e facendomi capire cosa significa essere un allenatore. È la mia prima esperienza, ma prometto ai tifosi che darò tutto me stesso per questa squadra. Il mio intento è proseguire il percorso che tutti insieme abbiamo iniziato. Ai tifosi chiedo di starci accanto come hanno sempre fatto. Spostiamoci in Valdarno e andiamo in casa dell'Aquila Montevarchi 1902, perché la società comunica che è stato raggiunto l'accordo per il prolungamento del rapporto professionale con il direttore sportivo Diego Giorni per la stagione prossima. Arrivato alla guida dell'area tecnica rossoblu nello scorso maggio, Giorni continuerà il suo lavoro dando priorità alle conferme del calcio attualmente in rosa e continuando nel percorso di valorizzazione dei giovani in stretta sinergia con i responsabili del settore giovanile. La conferma di Giorni è una scelta che sottolinea la volontà di entrambe le parti di dare continuità al proficuo lavoro svolto fino ad ora. L'Aquila Montevarchi augura a Diego quindi un buon lavoro per il proseguo di questo percorso, con l'obiettivo di continuare a crescere insieme dentro e fuori dal campo. Siamo lì nei pressi e quindi occupiamoci anche del Figline, squadra che partecipa al campionato di eccellenza, perché l'Associazione Sportiva Dilettantistica Figline 1965 comunica che a partire da oggi Maurizio Tanfani non ricoprirà più l'incarico di direttore sportivo della società. A Maurizio vanno il più sincero ringraziamento per il lavoro svolto, l'impegno e la professionalità, la dedizione dimostrata durante la sua esperienza in gialloblu, contribuendo con competenza e passione alla crescita del progetto sportivo del club. La società desidera esprimere la propria gratitudine per il percorso condiviso e formula a Maurizio i migliori auguri per le future sfide professionali e personali. Altresì l'Associazione Sportiva Dilettantistica Figline comunica che inoltre nei prossimi giorni verrà annunciato il nome del nuovo direttore sportivo che guiderà l'area tecnica in vista della stagione sportiva 2026-2027. Una delle società che purtroppo ha dovuto lasciare la categoria è il Vivi Alto Tevere Sansepolcro, sto parlando sempre di Serie D. Ascoltiamo le parole della presidente Elisa Boncompagni sulla stagione appena conclusa e sulla ripartenza del Vivi Alto Tevere Sansepolcro.
4: Purtroppo l'annata che si è chiusa sportivamente ha lasciato un po' d'amaro in bocca. Siamo ovviamente tutti un po' scarichi perché è stata un'annata anche impegnativa. È ovvio che è importante per noi chiudere questa parentesi per ripartire, e però è anche giusto ringraziare tutte quelle persone che hanno dato il loro contributo durante quest'annata, quindi penso agli staff tecnici nei 2 momenti dell'anno, penso a tutti i collaboratori, il gruppo squadra. Certo, potevamo fare di più, ne siamo consapevoli, impariamo dai nostri errori e andiamo avanti. Intanto si riparte da un'area buona, nel senso che in questo periodo al Buitoni stiamo vivendo e è iniziato il torneo storico Elker, e questo secondo me è una cosa positiva perché viene in seguito alla chiusura di un'annata pesante, come dicevo prima, e in questo momento il Buitoni rivive nelle persone, nei genitori, nei ragazzi, nel comitato genitori che ci danno la mano allo stand, negli allenatori, quindi è pieno di gente, pieno di energia. Credo che questo sia molto positivo per noi, perché ci ricorda e ci riporta anche al significato e al perché siamo tutti qui con la dirigenza, siamo tutti qui con gli addetti e quindi c'è da fare, e questa è una cosa positiva perché aiuta la riprogrammazione, la ripartenza, quindi ti dà quell'ossigeno giusto per ripartire e dire ok, si tira un respiro di sollievo e si va. La struttura societaria rimane invariata, i soci sono sempre gli stessi, io ripeto, l'ho detto poc'anzi, confermo la mia presenza, anzi sempre più forte, perché ora anche in mezzo all'Welker io proprio sono in mezzo in tutto e per tutto, quindi non mi piace, come per fortuna non piace nemmeno agli altri membri della dirigenza, vestirci di un ruolo, di un titolo, ma a noi piace stare in mezzo agli addetti, piace dare il nostro contributo, e quindi è proprio questo il bello di essere in questo gruppo. Un gruppo che si è creato 3 anni fa, che sta andando avanti, che in questi 3 anni ha imparato a conoscersi. E vi posso confermare che trovare soluzioni e fare scelte condivise in un gruppo così anche allargato, se vogliamo, di persone non è sicuramente facile, ma io sto imparando tanto, io personalmente sia dal mio punto di vista lavorativo, quindi questa è una bella palestra, ce lo ripetiamo sempre, lo facciamo tutti, perché per San Sepolcro è un qualcosa che ci sentiamo di dover fare.
1: Nel frattempo la società bianconera ha provveduto a nominare il nuovo direttore generale nelle vesti di Claudio Massimetti, che ascolteremo prossimamente in un'intervista. A proposito, mi comunicano che non vi ho detto che il Tegoleto domenica prossima giocherà contro il Monsubano e lo farà sul campo neutro di Pontassieve. In apertura di trasmissione abbiamo parlato delle soddisfazioni del tennis club e soprattutto della pallavolo con la Cassero Volley, ma anche gli arcieri che hanno partecipato ad una competizione in provincia dell'Aquila hanno conquistato risultati molto importanti. Da segnalare l'ottima prova di Katy Caro Perreira, che nella competizione disputata a Urtucchio in provincia dell'Aquila ha conquistato un brillante 5º posto, migliorando anche il proprio record personale, un risultato significativo che conferma il costante percorso di crescita dell'atleta castiglionese. Buona prestazione anche per Fabio Menci, impegnato nella gara organizzata dagli arcieri della Signoria. Menci ha ottenuto il 3º posto e per un solo punto su 72 frecce, appena 6 cm a 60 metri, non è riuscito a migliorare la propria ranking nazionale, resta comunque una prova di ottimo livello. Grande risalto merita però il risultato ottenuto da Elia Botti, assoluto protagonista nella fase estiva del trofeo Pinocchio regionale 2026, disputata a Lucca. Nella categoria arco ricurvo ragazzi 2013, Elia ha conquistato la vittoria dominando nettamente la competizione e superando tutti gli altri partecipanti provenienti da tutta la Toscana. Gara dopo gara Elia continua a confermare la propria crescita sportiva, frutto di grande impegno, costanza e dedizione agli allenamenti, qualità che stanno portando l'arciere castiglionese a raggiungere risultati sempre più prestigiosi. Chiudiamo qua l'appuntamento odierno e quindi ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
5: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche, 27 maggio 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in più in sviluppo sui rilievi e zone limitrofe ma senza precipitazioni. Tempo stabile anche in serata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte di 33 gradi, 33 34 odi, valori ampiamente oltre la media di riferimento. Affidabilità alta.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461 90515. scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
4: La voce della tua comunità.
3: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Medio Oriente, raid di Israele sulle strutture di Hezbollah in Libano, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, ucciso a Gaza dell'IDF Mohamed Hodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. La guerra in Ucraina, la preoccupazione e la vicinanza a quanti soffrono a causa degli attacchi recenti di Papa Leone è stata espressa al termine dell'udienza generale. La guerra, ha detto il pontefice, non risolve i problemi ma li aggrava. Ondata di calore in Europa, vittime in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi per il caldo, domani afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Quindi Israele estende le operazioni di terra in Libano. Sono state uccise almeno 30 persone, ci sono almeno 40 feriti. Intanto a Gaza l'IDF uccide Mohamed Hodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Da Gerusalemme la nostra Alessandra Buzzetti.
1: Si ferma l'offensiva di terra dell'esercito israeliano a nord del fiume Litani, oltre la linea gialla che delimita al territorio libanese sul confine rioccupato dai carri armati dell'IDF. In corso scontri diretti con Hezbollah che lancia micidiali piccoli droni difficili da intercettare. Continuano anche i raid dell'aviazione israeliana. 31 morti ieri, tra cui 4 bambini e 3 donne, denunciano le autorità sanitarie libanesi. Dopo i 19 villaggi evacuati ieri, poco fa è arrivato l'ordine di evacuazione di nuovo anche per la popolosa città di Nabatie. Stiamo rafforzando la fascia di sicurezza sul confine per proteggere le comunità del nord. Abbiamo eliminato 700 terroristi da quando iniziata la tregua, ha detto ieri sera il premier Netanyahu dopo una telefonata con Donald Trump, che gli avrebbe però imposto di non bombardare Beirut per non far saltare i negoziati in corso con l'Iran. In difficoltà col fronte politico interno in vista delle elezioni dei prossimi mesi, in cui la sicurezza e le responsabilità del massacro del 7 ottobre saranno temi centrali, ieri sera Netanyahu ha annunciato l'uccisione di Mohamed Hodeh, nuovo capo militare di Hamas, responsabile per l'intelligence della strage nei kibbutz. Con lui sono morti anche moglie e figli e solo a 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: E violenti combattimenti sarebbero in corso in queste ore a sud della città di Nabatia in Libano. Intanto sale la tensione nel Golfo dopo i nuovi raid degli Stati Uniti ieri contro siti di Teheran. Resta in stallo il negoziato per cercare di arrivare ad un accordo. Antonella Mitola.
2: Gli Stati Uniti giustificano i raid di ieri contro un sito iraniano di lancio per missili e gli attacchi alle navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz come autodifesa. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla invece di una palese violazione del cessate il fuoco. Il negoziato resta dunque in stallo fra annunci e minacce. Le possibilità che una guerra riprenda sono basse a causa della debolezza del nemico, ma siamo pronti a difenderci, dice il vicecapo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, Akbar Zadeh, secondo quanto riportano le agenzie di stampa di Teheran. Il presidente americano Trump ha ribadito che un accordo con l'Iran sarà siglato solo se gli Stati Uniti otterranno tutto ciò che vogliono. Il nodo resta il programma nucleare iraniano, al quale il regime degli Ayatollah non vuole rinunciare. E torna a farsi sentire la Cina. Il ministro degli esteri Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco, auspicando che Stati Uniti e Iran cerchino un compromesso per far tornare al più presto la pace nella regione. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina. Le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kherniv, nel nord del paese. Non si registrano vittime. Le forze armate ucraine, d'altro canto, hanno attaccato Sebastopol in Crimea con droni e presumibilmente anche con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Anche qui non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio del 2027 le sanzioni alla Russia. E preoccupazione e vicinanza a quanti soffrono in Ucraina a causa dagli attacchi recenti è stata espressa al termine dell'udienza generale da Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
3: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
4: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
3: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
4: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
3: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
4: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
3: Da Roma, Rita Salerno.
0: Lasciamo gli esteri, apriamo la pagina politica italiana, torna sul tavolo con il voto di domenica scorsa il dibattito sulla nuova legge elettorale. Da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7-8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso Bistecchiere d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni, nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Alla Camera da oggi uno scranno sarà dedicato a Giacomo Matteotti, che il 30 maggio del 1924 pronunciò lo storico discorso contro il fascismo e gli sarebbe costato la vita. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto. Ad ora la cronaca. Milano violenta. Ieri sera nella stazione ferroviaria di Milano Certosa un 22enne è stato accoltellato durante una rissa ed è morto poche ore dopo in ospedale. Andrea Domaschio.
6: La vittima dell'aggressione fatale si chiamava Gianluca Ibarra Silveira, nato in Italia 22 anni fa da una famiglia originaria dell'Ecuador. Trasportato d'urgenza all'ospedale milanese, fate bene fratelli, il giovane è deceduto intorno alle 2 della notte scorsa per arresto cardiocircolatorio dovuto alle gravi ferite da arma da taglio riportate. La rissa mortale sarebbe scoppiata nella stazione di Milano Certosa poco dopo le 22, ignoti per ora i motivi. Insieme al giovane c'erano i suoi fratelli quando è stato accerchiato dal branco. Uno di loro è stato portato all'ospedale Sacco in codice verde, con leggera abrasione alla mano e alla gamba destra. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori, gli autori dell'aggressione sarebbero fuggiti su un treno in partenza per Treviglio. Le indagini per individuarli e arrestarli sono in pieno svolgimento. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Grande ondata di calore su tutta l'Europa. Vittime si registrano in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi. Domani AFA Record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna. Monica Di Loreto.
7: L'Europa è nella morsa di un anticiclone subtropicale che sta riscrivendo le mappe del caldo. Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, ovunque, temperature record. In Francia oltre 350 stazioni meteo hanno superato i massimi di maggio e il governo conferma 7 morti legate alla calura. Nel Regno Unito, nel maggio più caldo di sempre, salgono a 6 le vittime annegate mentre cercavano refrigerio. La stessa cupola di calore investe l'Italia, dove il caldo è arrivato con settimane di anticipo. Temperature percepite fino a 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Roma e Torino, e da domani scatta il primo livello di emergenza. 4 città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, con rischio per tutta la popolazione. Già oggi sono 12 le città in arancione, che diventeranno 14 domani con Milano e Verona. Un anticipo d'estate che prefigura una stagione lunga, torrida e segnata da ondate di calore sempre più precoci. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Recupero oggi in borsa del titolo Ferrari dopo il tonfo di ieri. Giuseppe Caporaso.
8: La Ferrari spiazza il mercato con luce, la prima vettura elettrica 100% della casa di Maranello. Analisti appassionati si dividono sul nuovo modello. La silhouette della vettura ha una forma simile ad una conchiglia, la velocità massima raggiunge i 310 km/h e prevede un'autonomia superiore ai 530 km. L'auto è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota. Fa discutere però il prezzo di luce, fissato a 550.000 euro, ben al di sopra dell'attuale modello più costoso, la Ferrari Testarossa, che quota 460.000 euro. Ieri la risposta del mercato azionario è stata negativa, con un crollo dell'8% per il cavallino. Oggi la ripresa a Piazza Affari con il più 2%. Severo il giudizio dell'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, che parla del rischio della distruzione di un mito. Replica della casa di Maranello con John Elkann: rafforziamo quella tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Vino, in una fase cruciale per il futuro del settore vitivinicolo, la sostenibilità si sposta inevitabilmente dal piano della narrazione sempre più verso quello della responsabilità verificabile. È il messaggio al centro del dibattito comunicare la sostenibilità del vino, tempo di chiarezza, promosso da Equalitas insieme a Legambiente e Federbio, tenuto durante Vinitaly. L'incontro nasce dall'esigenza di fornire alle imprese vitivinicole strumenti concreti per comunicare al meglio i green claim in etichetta alla luce delle nuove norme europee. Un momento di riflessione sinergico che ha proposto le esperienze delle tre organizzazioni promotrici ed è stato arricchito dalle testimonianze di importanti attori della comunicazione assieme ad alcune cantine italiane certificate biologiche e sostenibili. Guardando al panorama globale, oggi si contano oltre 80 standard di sostenibilità del vino, tuttavia la maggior parte di questi copre solo parzialmente gli impatti ambientali, sociali ed economici. Solo alcuni dispongono di un marchio di qualità registrato e raramente

La nuova canzone di Taylor Swift, dedicata evidentemente a un simbolo anche del suo immaginario cinematografico, che l'ha ispirata anche per il suo ultimo album The Life of Showgirl, ovvero Elizabeth Taylor, la diva dagli occhi viola, e alla numero 10 la canzone in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. Andiamo alla numero 9, dove sale il sound inconfondibile dei grandi inossidabili Rolling Stones, che sembrano aver mostrato soprattutto nella realizzazione dell'ultimo originalissimo video una delle possibili strade più intelligenti dell'intelligenza, ovvero quella artificiale, e anche moderne per utilizzare appunto la AI senza perdere l'identità, lo stile e l'umanità, ma per sfruttarla a proprio vantaggio. E questo videoclip, ed è sicuramente il più originale di questo periodo, andatelo a vedere se non l'avete ancora fatto, In the Stars, singolo estratto dal nuovo album. Mick Jagger e compagni hanno scelto di affidarsi alla tecnologia di una società specializzata in effetti digitali e tecniche avanzate di de-aging, cioè il ringiovanimento digitale. L'obiettivo non era creare una band artificiale oppure generare musica tramite algoritmi vari, ma utilizzare proprio la tecnologia come supporto creativo, ringiovanendo digitalmente tutti i componenti dei Rolling Stones e i membri del gruppo, costruendo questa estetica visiva che è capace anche di dialogare, diciamo, con il passato e anche il presente della band. Quindi The Rolling Stones hanno realizzato un vero capolavoro, e dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista del visual, direttamente dall'ultimo album Flying Tongues. Questa è una canzone che sale rispetto a 7 giorni fa di molte posizioni, e la ritroviamo da ex nuova entrata direttamente alla numero 9 oggi. Si intitola In The Stars e questa è la classifica ufficiale di Blue 2000 in questo pomeriggio di mercoledì insieme. Vi ricordo anche la nostra mail, scriveteci anche per dirci qual è la vostra canzone preferita.